0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: It's your top selector.

sia. Andiamo giù a Sorrento a passeggiare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: miele.
1: E con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare, nemmeno è nata.

sapore che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
1: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
1: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: La conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto che sblocca i nuovi fondi INAIL per l'edilizia sanitaria, destinando alla Calabria oltre 1 miliardo di euro. Lo rende noto il presidente della Regione, Roberto Chiuto, evidenziando che si tratta della quota più alta assegnata a livello nazionale. Le risorse finanzieranno i nuovi ospedali di Catanzaro, Crotone e Cosenza, oltre alla Cittadella della Salute. Secondo Chiuto, il risultato consentirà di accelerare l'apertura dei cantieri. L'obiettivo è modernizzare la rete ospedaliera e migliorare i servizi sanitari regionali. Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato a Paola un complesso balneare realizzato su un'area demaniale di circa 1.800 metri quadrati. Secondo gli accertamenti, la struttura sarebbe stata utilizzata per attività balneari e ricreative senza un valido titolo concessorio. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Paola. 3 ultras della Regina sono indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per un'ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della precedente dirigenza della Regina Calcio. La Digos ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale informazione di garanzia. Il questore ha disposto al loro carico un DASPO fuori contesto di 5 anni, con obbligo di comparizione. La misura è stata convalidata dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno denunciato a Sellia Marina, nel Catanzarese, un giovane di 27 anni per guida in stato di ebbrezza, dopo diverse segnalazioni arrivate al 112. L'automobilista percorreva la statale 106 con manovre ritenute particolarmente pericolose. Fermato dall'aliquota radiomobile, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. L'auto è stata affidata ad un conoscente sobrio. La polizia ha arrestato a Crotone un uomo trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina e denaro contante. Ha tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma è stato rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dal questore, sono state identificate 471 persone e verificati 211 veicoli. Il poeta reggino Luciano Tribisonda ha vinto il premio letterario Città di Livorno con la poesia Torna in Grecia, premiata per la qualità stilistica e la forza espressiva. L'eurodeputata calabrese Giusy Princi ha espresso soddisfazione definendo il riconoscimento una conferma della vivacità culturale della Calabria. Princi ha ribadito il valore della cultura come strumento di crescita e dialogo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
0: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2003.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Latte Miele.

0: 6:01. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Nuova settimana con le stelle di Latte e Miele. Ariete, giornata forse un po' pesante, ho parlato di pensieri, di stanchezza, forse anche di piccole ansie, che saranno fugate molto presto perché Giove e Saturno restano favorevoli, però evidentemente è successo qualcosa di strano, qualcosa che ti scuote, sei in attesa di una risposta. I problemi legali, economici e lavorativi sono destinati a risolversi nel tempo. Il Toro oggi ha Luna e Venere che favoriscono amore e serenità, buon momento per chiarire questioni economiche e contrattuali, punto debole degli ultimi mesi. Quindi chi è a caccia di un nuovo accordo rallenta e chi ha dei problemi perché magari non ha ricevuto tutti i soldi che si aspettava inevitabilmente deve entrare in austerity. Vivere i sentimenti con intensità può salvare. Gemelli, l'amore richiede un attimo di pazienza, ma solo per poco, come dicevo anche ieri. Superata la prima settimana di agosto le idee saranno più chiare. Magari capita in coppia di tornare a casa stanchi, di essere molto concentrati sul lavoro e magari di nervosirsi per delle banalità. Se ci sono rancori, serve ancora un po' di tempo per dissolverli. Cancro, questa luna è strana. Puoi essere più nervoso del solito, meno paziente, evita polemiche e persone fastidiose, soprattutto per un paio di giorni. Da mercoledì abbiamo un cielo decisamente migliore. Il leone guarda avanti con fiducia, un po' perché è nella sua natura, nel suo DNA essere ottimista, e un po' perché, devo dire,

0: Ve le sollevo, sono le persone attorno a me che spesso parlano a sproposito. Hai ragione, ma devi utilizzare il metodo della diplomazia per superare difficoltà, così continuerai ad avere consensi e successo. Scorpione, intuizioni positive in questi primi due giorni della settimana, attenzione però tra mercoledì e giovedì. Restano sempre aperte delle questioni economiche, contrattuali, in casi eccezionali dispute di famiglia, eredità, lasciti, c'è qualcosa da discutere. Il Sagittario, spero che abbia presto delle buone notizie nell'ambito del lavoro. Tra l'altro, se appartiene a questo segno hai un progetto, fatti avanti, perché Giove aiuta. In amore invece evita che distanze e incomprensioni creino tensioni. Probabile che qualcuno ti rimproveri se sei stato troppo lontano per troppo tempo. Capricorno, luna nel segno, giornata favorevole, amore in crescita e nuovi legami promettenti. Sì, ancora c'è da mettere a posto qualcosa dal punto di vista economico. Penso a chi ha un'attività turistica, a chi lavora nel commercio. Probabilmente ci sono state troppe uscite. Sul lavoro è tempo di ripartenza, in amore di decisioni importanti. Acquario, la settimana va bene, ma a metà, tra mercoledì e giovedì, sentirai bisogno di far valere le tue ragioni, soprattutto se nell'ambito del lavoro qualcosa non quadra. In amore, periodo neutro di osservazione. Pesci, non prendere decisioni affrettate in amore, te lo sto ripetendo da un po'. Dopo la prima settimana di agosto le cose andranno meglio. Questo vale sia per i single che cercano, sia per chi magari di recente ha discusso.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it. Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2014.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.

0: e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Quando

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: conquistare.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot da Castagna Mobili, è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.
6: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
8: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2012.

0: 8 in punto.
1: Buona giornata, buon lunedì 27 luglio 2026 a tutti da Francesco Bianco. Giornata importante, partiamo subito con Paolo Fox.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Nuova settimana con le stelle di Latte e Miele. Ariete, giornata forse un po' pesante, ho parlato di pensieri, di stanchezza, forse anche di piccole ansie, che saranno fugate molto presto perché Giove e Saturno restano favorevoli, però evidentemente è successo qualcosa di strano, qualcosa che ti scuote, sei in attesa di una risposta. I problemi legali, economici e lavorativi sono destinati a risolversi nel tempo. Il Toro oggi ha Luna e Venere che favoriscono amore e serenità, buon momento per chiarire questioni economiche e contrattuali, punto debole degli ultimi mesi. Quindi chi è a caccia di un nuovo accordo rallenta, e chi ha dei problemi perché magari non ha ricevuto tutti i soldi che si aspettava, inevitabilmente deve entrare in austerity. Vivere i sentimenti con intensità può salvare. Gemelli, l'amore richiede un attimo di pazienza, ma solo per poco, come dicevo anche ieri. Superata la prima settimana di agosto, le idee saranno più chiare. Magari capita in coppia di tornare a casa stanchi, di essere molto concentrati sul lavoro e magari di nervosirsi per delle banalità. Se ci sono rancori, serve ancora un po' di tempo per dissolverli. Cancro, questa luna è strana. Puoi essere più nervoso del solito, meno paziente, evita polemiche e persone fastidiose, soprattutto per un paio di giorni. Da mercoledì abbiamo un cielo decisamente migliore. Il leone guarda avanti con fiducia, un po' perché è nella sua natura, nel suo DNA essere ottimista, un po' perché, devo dire, che Giove nel segno funziona. E se non ha funzionato fino ad oggi, diamogli tempo, è entrato da poco, funzionerà entro pochi mesi. Se hai avuto problemi personali, fisici, legali, arrivano aiuti e soluzioni. La Vergine ha più energia, tuttavia sappiamo che questo è un segno che va in ansia facilmente, quindi probabile che ci siano delle tensioni lavorative, se delle risposte non sono arrivate. Chi lavora per un'azienda probabilmente ha criticato alcune decisioni. Insomma, oggi è molto importante dare la priorità agli affetti, ai sentimenti, perché hai bisogno di protezione. La Bilancia resta forte, ma tra oggi e domani possono riaffiorare vecchi problemi. Evitare le polemiche è assolutamente necessario. Tu mi dirai, ma non sono io che le agito, che le sollevo, sono le persone attorno a me che spesso parlano a sproposito. Hai ragione, ma devi utilizzare il metodo della diplomazia per superare difficoltà, così continuerai ad avere consensi e successo. Scorpione, intuizioni positive in questi primi due giorni della settimana. Attenzione però, tra mercoledì e giovedì restano sempre aperte delle questioni economiche, contrattuali, in casi eccezionali dispute di famiglia, eredità, lasciti, c'è qualcosa da discutere. Il Sagittario, spero che abbia presto delle buone notizie nell'ambito del lavoro. Tra l'altro, se appartiene a questo segno, hai un progetto, fatti avanti, perché Giove aiuta. In amore invece evita che distanze e incomprensioni creino tensioni. Probabile che qualcuno ti rimproveri se sei stato troppo lontano per troppo tempo. Capricorno, luna nel segno, giornata favorevole, amore in crescita e nuovi legami promettenti. Sì, ancora c'è da mettere a posto qualcosa dal punto di vista economico. Penso a chi ha un'attività turistica, a chi lavora nel commercio. Probabilmente ci sono state troppe uscite. Sul lavoro è tempo di ripartenza, in amore di decisioni importanti. Acquario, la settimana va bene, ma a metà, tra mercoledì e giovedì, sentirai bisogno di far valere le tue ragioni, soprattutto se nell'ambito del lavoro qualcosa non quadra. In amore, periodo neutro di osservazione. Pesci, non prendere decisioni affrettate in amore, te lo sto ripetendo.

Da Dio c'è Brescia qui su Radio Latte e Miele. Questa canzone stavo parlando adesso per capire davvero, come dire, il significato, perché non so se la tipetta gli piace molto e fa quello che no, a me non piace, piace agli altri. In realtà poi, boh, non lo so, dobbiamo chiederlo a Brescia. Allora, tante notizie anche questa mattina, ci siamo addormentati quasi con la convinzione che Andrea Pirlo sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale, invece questa mattina ci siamo svegliati con Malagò, che è il capo del calcio italiano, che dice non può essere CT dell'Italia per i trascorsi, sapete, la pubblicità con le scommesse russe, i viaggi a Mosca. Maldini è molto arrabbiato per questa decisione di Malagò. Staremo a vedere se oggi rientra la situazione oppure no. Comunque è praticamente l'apertura di quasi tutti i giornali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.

0: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
1: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione notava nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro, dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Spot.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
5: Voglio andare al mare, quest'estate voglio proprio andare. guardare il mare.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Hit Parade, ci sono Alessandra Amoroso con Gianni Morandi qui su Radio Latte e Miele. Allora, la breve parentesi di un'estate normale sta già finendo, perché già da oggi aumentano le temperature. Ho visto che nel fine settimana addirittura le minime non scenderanno sotto i 29-30 gradi. Siamo praticamente all'interno di un arcipelago caraibico, in pratica nella stagione secca, tra l'altro, quindi nella stagione peggiore dei Caraibi. Non si sa quanto durerà, tra l'altro secondo gli esperti sarà la peggiore di questa estate, questa settimana. Almeno, vi dicevo, temperature veramente record, soprattutto di notte.

0: Ed eccolo Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Latte e Miele. Invece in Italia è paranoia per gli incendi. Avete visto cosa è successo in Gargano? Siamo quindi in provincia di Foggia, sapete, posto tra l'altro bellissimo. I vigili del fuoco hanno combattuto contro questo vasto incendio boschivo sulla penisola del Gargano domenica, quindi ieri, costringendo all'evacuazione di centinaia di turisti anche via mare e chiudendo le strade tra le località costiere di Peschici e Vieste, che sono un po' le due capitali del Gargano. È quasi certo, anzi è certo, che siano incendi dolosi. Pensate cosa dovrebbero meritare queste persone, non solo che distruggono il patrimonio paesaggistico italiano, ma siamo a fine luglio, con una presenza di turisti sul Gargano eccezionale, quindi davvero si vuole colpire il territorio, ma si rischia anche di uccidere molte persone.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Quando torniamo qui su Latte e Miele cercheremo di capire le mosse del governo per portare di nuovo i carburanti sotto i 2 euro. Prima vi lascio a Marcella con Io domani, poi c'è Peppino Di Capri con Roberta. A tra poco.

Roberta, c'è Peppino Di Capri qui su Radio Latte e Miele. Continuiamo a celebrare il grande cantautore napoletano. Perché? Perché oggi avrebbe compiuto gli anni, avrebbe compiuti parecchi, è vero, perché avrebbe compiuto 87 anni. Sapete che è scomparso pochi giorni fa, l'11 luglio. Oggi, durante molti programmi di Radio Latte e Miele, ci saranno ancora sue canzoni, perché ha rivoluzionato completamente la musica napoletana e anche la musica italiana. Allora, vi dicevo del tentativo del governo di portare le tasse sotto le tasse, la benzina sotto il 2%, la benzina e il diesel. Dovrebbe esserci uno sconto fino al 24% al litro sul diesel, 6 sulla benzina. Io ho fatto dei viaggi in autostrada questo fine settimana, non basteranno questi sconti per farlo scendere il prezzo sotto i 2 euro. E stavo guardando che bene o male la metà, anzi di più, il 55% circa del prezzo che noi paghiamo ogni giorno per la benzina in realtà va allo Stato, perché se prendiamo circa 2 euro la benzina, l'accisa fissa vale 0,7 e l'IVA, che si paga anche sulle accise, che c'è questa cosa, la tassa sulle tasse, è veramente una roba allucinante, che è 0,45. Quindi alla fine paghiamo più di tasse che di benzina.

0: Le cose da salvare, c'è anche Luca Barbarossa qui su Radio Latte Miele, ha dimenticato di mettere tra le cose da salvare l'aria condizionata, che ormai è diventato veramente essenziale, quasi un presidio medico. Secondo alcuni istituti di ricerca europei, ormai l'aria condizionata non può più essere considerata un lusso come succedeva, no? Fino a qualche anno fa, adesso diventa un presidio medico, quindi è come se fosse obbligatorio averla per poter sopravvivere. E infatti, vi dicevo prima, da mercoledì il caldo di nuovo torna fortemente intenso, supererà i 40 gradi. La cosa che spaventa di più è il fatto che in realtà le notti spesso non scenderanno sotto i 30 gradi. Praticamente nel nostro paese non era mai successo di incontrare un'ondata di calore così intensa da portare le temperature notturne a 30 gradi, quindi davvero una situazione particolare. Per quanto riguarda il meteo di oggi, a parte il sole praticamente ovunque, attenzione ad alcuni temporali che ci saranno nella parte ionica della Basilicata, ci dovrebbero essere anche in Campania, un po' anche in Puglia, per il resto sole ovunque.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da €88 al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo €3,534, rata finale €11,229. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
10: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Malibu, San Giovanni, Radio Latte e Miele. Allora, i teatri condominiali, che sono storici edifici teatrali all'italiana, costruiti tra il XVIII e il XIX secolo, soprattutto nell'Italia centrale, ora vi dirò anche qualche nome, sono diventati patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, quindi l'Italia porta un altro grande e prestigioso premio, diciamo, per il suo patrimonio dell'umanità. Sono naturalmente, non sono condomini, si chiamano teatri condominiali per la forma amministrativa, nel senso che si mettevano insieme un po' di persone, in genere commercianti o comunque gente con i soldi, come si dice, per fare un nuovo teatro. Generalmente come ricompensa avevano un palchetto che diventava, che prendeva il nome della famiglia, il palchetto di famiglia. Ce ne sono parecchi in giro, tra i più noti c'è ad esempio il Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Iesi, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e il Teatro dell'Aquila di Fermo. Ce ne sono davvero tanti altri, perché ad esempio c'è a Fabriano il Teatro Gentile, poi abbiamo a Macerata il Teatro Lauro Rossi, in Emilia Romagna a Rimini c'è il Teatro Angelo Mariani, a Perugia il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con la Temeria anche oggi, che è lunedì 27 luglio. Quando torniamo cercheremo di capire quali siano le notizie più importanti della giornata.

0: Instagram, quelle bugie sono in vendita. Tu sei siero della verità, meglio del Pendleton.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte. Ci perdiamo.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Partiamo con Edoardo Bennato, la sua nuova ogni settimana qui su Radio Latimer. Tra l'altro sapete che lui ha compiuto 80 anni, incredibile, perché se lo vedete sembra un teenager. Settimana scorsa, il 23 luglio, quindi ancora tanti auguri. È in giro per l'Italia, ha fatto un bellissimo concerto in piazza San Marco a Venezia. In questi giorni sarà in giro per l'Italia, poi anche a settembre, ad esempio il 12 è atteso a Pompei per un concerto molto molto interessante. Allora, vi dicevo delle notizie importanti della giornata. Sono diverse, naturalmente, se escludiamo il campo internazionale. Naturalmente è la preoccupazione per la fiammata dell'inflazione. Perché? Perché i carburanti tornano a costare moltissimo e questo pesa naturalmente su tutto, perché le merci poi vengono trasportate. Siamo in un periodo di vacanza, altissima stagione, quindi anche le famiglie italiane dovranno confrontarsi contro il caro carburante. E poi naturalmente il caldo: da mercoledì torna la temperatura africana, addirittura nel prossimo fine settimana sono attese anche 30 gradi di minima, vuol dire che la notte non si scenderà sotto i 29-30 gradi, farà un caldo pazzesco. Ecco perché i medici hanno deciso di dichiarare lo stato d'emergenza da una parte, poi l'aria condizionata un presidio medico.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Latte Miele.

Bossa nostra c'è Gaia, che la vedo sempre più sensuale nei suoi concerti in giro per l'Italia questa estate. Allora, c'è questa notizia che riguarda il prossimo commissario tecnico dell'Italia, perché è un'esclusiva del Corriere della Sera che dice già che Malagò ha deciso, Pirlo non potrà essere il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Perché? Forse l'avrete seguito nel weekend, questo, come dire, psicodramma della sua pubblicità a un sito di scommesse russo, anche i suoi viaggi a Mosca. Lui ha cercato di difendersi dicendo è solo un contratto economico, ma sappiamo tutti, e lo saprà anche lui ovviamente, che da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, tutto ciò che riguarda la Russia diventa un caso politico e non solo economico o commerciale, no? Sapete che molte aziende italiane, ad esempio, hanno dovuto smettere di vendere i loro prodotti con danni economici importanti alla Russia, e quindi non si capisce perché invece un personaggio pubblico possa tranquillamente continuare a fare affari con loro. E quindi il nuovo capo del calcio ha già deciso per il no a Pirlo, e forse Maldini, dopo questa decisione, potrebbe lasciare.

0: settimane.
1: Settembre, due settimane qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo dell'incendio a Peschici e Vieste. Le fiamme sono sotto controllo per fortuna. Ha parlato poco fa anche il prefetto di Foggia. Notte di presidi dopo la grande paura a Manacora, che è la zona del Gargano più colpita da questo incendio, che certamente è doloso. Quindi potete immaginare, siamo alla fine di luglio con un sacco di turisti, tra l'altro era anche fine settimana, non hanno avuto nessun ritegno per il nostro paesaggio. Sapete che il Gargano è uno dei posti più belli del nostro paese, neanche per le persone, facendo fuoco proprio nelle giornate di massima presenza dei turisti. Per fortuna il lavoro incredibile dei vigili del fuoco è riuscito a mettere in salvo tutti. Sapete che alcuni turisti addirittura sono stati fatti evacuare con le imbarcazioni dalle spiagge. Potete immaginare, no? Come, che paura. A me è successo molti anni fa in Sardegna, vi devo dire che è un'esperienza che ha del terribile, sapere insomma che solamente dal mare possono venirti a salvare. Vedremo se questi persone, che non sono piromani, perché i piromani sono il 2% delle persone che fanno incendi, e sono incendiari, sono criminali che vanno rinchiusi il prima possibile.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Joppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
6: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo Folk Città di Tropea.
0: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
6: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
0: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
6: Info al 328 95 58657 e su www.cultureaconfronto.com.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: La conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto che sblocca i nuovi fondi INAIL per l'edilizia sanitaria, destinando alla Calabria oltre 1 miliardo di euro. Lo rende noto il presidente della Regione, Roberto Chiuto, evidenziando che si tratta della quota più alta assegnata a livello nazionale. Le risorse finanzieranno i nuovi ospedali di Catanzaro, Crotone e Cosenza, oltre alla Cittadella della Salute. Secondo Chiuto, il risultato consentirà di accelerare l'apertura dei cantieri. L'obiettivo è modernizzare la rete ospedaliera e migliorare i servizi sanitari regionali. Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato a Paola un complesso balneare realizzato su un'area demaniale di circa 1800 metri quadrati. Secondo gli accertamenti, la struttura sarebbe stata utilizzata per attività balneari e ricreative senza un valido titolo concessorio. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Paola. 3 ultras della Regina sono indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per un'ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della precedente dirigenza della Regina Calcio. La Digos ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale informazione di garanzia. Il questore ha disposto al loro carico un DASPO fuori contesto di 5 anni, con obbligo di comparizione. La misura è stata convalidata dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno denunciato a Sellia Marina, nel Catanzarese, un giovane di 27 anni per guida in stato di ebbrezza. Dopo diverse segnalazioni arrivate al 112, l'automobilista percorreva la statale 106 con manovre ritenute particolarmente pericolose. Fermato dall'aliquota radiomobile, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. L'auto è stata affidata ad un conoscente sobrio. La polizia ha arrestato a Crotone un uomo trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina e denaro contante. Ha tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma è stato rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dal questore, sono state identificate 471 persone e verificati 211 veicoli. Il poeta reggino Luciano Tribisonda ha vinto il premio letterario Città di Livorno con la poesia Torna in Grecia, premiata per la qualità stilistica e la forza espressiva. L'eurodeputata calabrese Giusy Princi ha espresso soddisfazione definendo il riconoscimento una conferma della vivacità culturale della Calabria. Princi ha ribadito il valore della cultura come strumento di crescita e dialogo. Ed è tutto, a più tardi.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
10: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Ragazzo mio, Loredana Bertè qui su Radio Latte e Miele, lei che tornerà a esibirsi dal vivo dopo aver sospeso per il caldo, e ha fatto anche bene secondo me, sarà gratis ad Alcamos in Sicilia il prossimo 2 agosto, quindi siete lì e anche gratis. Loredana Bertè vale un biglietto costoso, figuriamoci, gratis, è fantastico. Allora, vi dicevo della vicenda Roggero, perché torna alta la questione per un cavillo che potrebbe, come dire, ribaltare la situazione. Secondo l'avvocato Sergio Novani, che è capo del team legale del gioielliere, l'assenza di un giudice popolare nella sentenza di primo grado il 4 dicembre 2023 potrebbe configurare la nullità della condanna. La sostituzione di quel giudice infatti avrebbe violato il diritto dell'imputato al giudice naturale precostituito per legge, una cosa molto tecnica naturalmente, però c'è un ricorso in Cassazione, vedremo quello che deciderà, perché sapete che la Cassazione non entra mai nel merito della questione, a meno che non sia manifestamente infondata, ma sulle questioni tecniche. La Cassazione al terzo grado si occupa di questo, quindi è il posto giusto a cui chiedere se questa sostituzione fosse giusta oppure no. In caso non fosse giusta, ci potrebbe essere l'annullamento del processo di secondo grado, quindi è una notizia molto molto importante.

0: Se una regola c'è, eccolo Neck qui su Radio Latemiana in giro per l'Italia, anche lui a cantare insieme al suo pubblico le canzoni più famose. Infatti si chiama Itza, anche Outdoor si chiama i suoi concerti dell'estate. Il prossimo 29 luglio sarà a Perugia, il 5 agosto a Forte dei Marmi, poi Asiago l'8 agosto, Marina di Mancaversa il 13 agosto e così via. Sarà praticamente in moltissime località di villeggiatura, non perdetevelo perché si canta veramente tutto il tempo. Vi dicevo che da dopodomani sarà mercoledì 29, ecco che arriva di nuovo il super caldo sul nostro paese dopo questa piccola pausa un po' rinfrescante in cui tutti abbiamo sperato fosse finita. No, e tra l'altro i meteorologi sostengono che sarà la peggiore dell'estate. Io non immagino cosa ci possa essere di peggio delle altre due che abbiamo già vissuto. Comunque ci sarà questa nuova ondata di caldo nel fine settimana, le temperature saliranno davvero tantissimo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
3: Latte e miele.

Io non abito al mare, c'è Francesca Michelin qui su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo prima degli incendi che ieri hanno colpito la zona del Gargano, ma anche il Molise e anche diverse altre zone del nostro paese, perché visto che anche intorno al grande raccordo anulare di Roma c'è stato un incendio, ma le immagini che arrivano dalla Francia e dalla Spagna mettono veramente i brividi. Pensate, oltre 325.000 persone sono state evacuate per questi incidenti, questi incendi sono veramente alle prese con situazioni pesantissime. Ieri le fiamme sono arrivate a 15 km da Bordeaux, che è una città importante della Francia. Per quanto riguarda la Spagna, è il peggior incendio del secolo quello che si sta verificando in queste ore. Le temperature sono altissime, sapete che noi boccheggiamo, ma Francia e Spagna sono messe peggio di noi con le temperature. Soffia anche un forte vento, le condizioni ideali perché sia molto complesso riuscire a spegnere questi incendi.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Nuova settimana con le stelle di Latte e Miele. Ariete, giornata forse un po' pesante, ho parlato di pensieri, di stanchezza, forse anche di piccole ansie, che saranno fugate molto presto perché Giove e Saturno restano favorevoli, però evidentemente è successo qualcosa di strano, qualcosa che ti scuote, sei in attesa di una risposta. I problemi legali, economici e lavorativi sono destinati a risolversi nel tempo. Il Toro oggi ha Luna e Venere che favoriscono amore e serenità, buon momento per chiarire questioni economiche e contrattuali, punto debole degli ultimi mesi. Quindi chi è a caccia di un nuovo accordo rallenta e chi ha dei problemi perché magari non ha ricevuto tutti i soldi che si aspettava inevitabilmente deve entrare in austerity. Vivere i sentimenti con intensità può salvare. Gemelli, l'amore richiede un attimo di pazienza, ma solo per poco, come dicevo anche ieri. Superata la prima settimana di agosto le idee saranno più chiare. Magari capita in coppia di tornare a casa stanchi, di essere molto concentrati sul lavoro e magari di nervosirsi per delle banalità. Se ci sono rancori, serve ancora un po' di tempo per dissolverli. Cancro, questa luna è strana e puoi essere più nervoso del solito, meno paziente, evita polemiche e persone fastidiose, soprattutto per un paio di giorni. Da mercoledì abbiamo un cielo decisamente migliore. Il Leone guarda avanti con fiducia, un po' perché è nella sua natura, nel suo DNA essere ottimista, e un po' perché devo dire che Giove nel segno funziona. E se non ha funzionato fino ad oggi, diamogli tempo, è entrato da poco, funzionerà entro pochi mesi. Se hai avuto problemi personali, fisici, legali, arrivano aiuti e soluzioni. La Vergine ha più energia, tuttavia sappiamo che questo è un segno che va in ansia facilmente, quindi probabile che ci siano delle tensioni lavorative, se delle risposte non sono arrivate. Chi lavora per un'azienda probabilmente ha criticato alcune decisioni. Insomma, oggi è molto importante dare la priorità agli affetti, ai sentimenti, perché hai bisogno di protezione. La Bilancia resta forte, ma tra oggi e domani possono riaffiorare vecchi problemi. Evitare le polemiche è assolutamente necessario. Tu mi dirai, ma non sono io che le agito, che le sollevo, sono le persone attorno a me che spesso parlano a sproposito. Hai ragione, ma devi utilizzare il metodo della diplomazia per superare difficoltà, così continuerai ad avere consensi e successo. Scorpione, intuizioni positive in questi primi due giorni della settimana. Attenzione però tra mercoledì e giovedì. Restano sempre aperte delle questioni economiche, contrattuali. In casi eccezionali, dispute di famiglia, eredità, lasciti, c'è qualcosa da discutere. Il Sagittario spero che abbia presto delle buone notizie nell'ambito del lavoro. Tra l'altro, se appartiene a questo segno hai un progetto, fatti avanti, perché Giove aiuta. In amore invece evita che distanze e incomprensioni creino tensioni. Probabile che qualcuno ti rimproveri se sei stato troppo lontano per troppo tempo. Capricorno, luna nel segno, giornata favorevole, amore in crescita e nuovi legami promettenti. Sì, ancora c'è da mettere a posto qualcosa dal punto di vista economico. Penso a chi ha un'attività turistica, a chi lavora nel commercio. Probabilmente ci sono state troppe uscite. Sul lavoro è tempo di ripartenza, in amore di decisioni importanti. Acquario, la settimana va bene, ma a metà, tra mercoledì e giovedì, sentirai bisogno di far valere le tue ragioni, soprattutto se nell'ambito del lavoro qualcosa non quadra. In amore, periodo neutro di osservazione. Pesci, non prendere decisioni affrettate in amore, te lo sto ripetendo da un po'. Dopo la prima settimana di agosto le cose andranno meglio. Questo vale sia per i single che cercano, sia per chi magari di recente ha discusso, soprattutto negli ultimi due weekend con il partner. Questa intanto è una giornata buona e buone prospettive lavorative ci saranno a breve. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angina Mango insieme a Marco Mengoni. Partiamo così in questa terza ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon lunedì 27 luglio da Francesco Bianco. Il meteo con i dopo i nubi fragili si torna a 40 gradi, forse 41. Da mercoledì caldo in intensificazione. L'iceberg che si scioglie in Groenlandia, abbiamo visto queste immagini che mettono veramente i brividi. Avete visto, le temperature sono altissime anche in Nord Europa, 30 gradi anche nei paesi scandinavi, quindi davvero una situazione nuova per l'Europa. Intanto il Gargano, che ieri ha bruciato tutto il giorno, per fortuna la situazione ora è sotto controllo. Fiamme anche in Molise, la prefettura ha detto che si è scelto di proteggere le case. Gli incendi sono dolosi in Francia e in Spagna, 325.000 sfollati per incendi. In Spagna è il peggior incendio del secolo. E poi quello che sta succedendo anche per i treni, sapete, questi lavori all'altezza di Firenze. L'Italia di nuovo divisa in due per 4 giorni, quindi difficoltà enormi per raggiungere le località di vacanza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdullah Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute.

0: e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
2: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
3: Se la chiamano estate, questa estate senza te.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Carmela, la nuova irresistibile canzone di Cioffi qui su Radio Latte e Miele. Allora, oggi ci sarà un nuovo consiglio dei ministri alle 17.30 al centro delle decisioni, come dire, le accise sulla benzina. Ne parlavamo anche prima, vi ho già detto che tendenzialmente le tasse e l'IVA pesano per il 55-57% per il costo totale. Vi dicevo che paghiamo l'IVA anche sulle accise, quindi la tassa sulle tasse, che è veramente abbastanza singolare come vicenda. Il governo sta lavorando per trovare soldi per far tornare il diesel e la benzina sotto i 2 euro. Credo che sia un compito abbastanza incredibile, perché vedo già che in autostrada anche la benzina è nettamente sopra i 2 euro. Si può trovare qualcosa ancora a 1,90-1,95 in città, ma sarà molto complicato per il governo riuscire, con i pochi soldi che ci sono a disposizione, a fare quello che vuole, cioè a tenere i prezzi sotto i 2 euro. Ma che

0: Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso, Tommy Heaven qui su Radio Latte Miele. Allora è uscita questa relazione annuale dell'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e degli incidenti in acque di balneazione, pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità. Le notizie sono pessime, perché sapete che nel biennio tra il 2024 e il 2025 sono annegate in Italia 604 persone, che sono tantissime. Il 23% delle vittime è bambino o un giovane fino a 24 anni, mentre circa il 30% aveva più di 65 anni. Sono per lo più uomini le persone che sono morte annegate, e bisogna, sapete, stare molto attenti. Soprattutto avvengono nei fiumi, nei laghi, soprattutto gli annegamenti, anche nelle piscine, come sappiamo, anche nel modo terribile che la cronaca ci ha raccontato. Spesso sono piscine che non hanno un bagnino presente in quel momento. Ovviamente sapete la storia dei bocchettoni, è una morte terribile. E speriamo, insomma, che la nuova legge che impone alle piscine di essere al sicuro, e devo dire anche le persone, perché quello che è successo ad esempio a Como, in pieno centro, dove c'erano cartelli scritti in tutte le lingue che non ci si doveva fare il bagno lì, ed è morta invece una ragazzina, i cartelli ci sono perché vanno rispettate quelle regole.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Spot. L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
4: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
4: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
4: Non mancare.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Quando torniamo parleremo del fatto che Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, capiremo tutti i motivi. Prima vi lascio a Gianni Pettinati con Bandiera Gialla, poi c'è Luca Carboni con Farfallina. A tra poco.

Farfallina, c'è Luca Carboni qui su Radio Latemia. Luca Carboni che è tornato live, noi siamo entusiasti per questo con Rio a Rio Live 2026. Vi dico le prossime tappe: il 1 agosto sarà a Pescara, il 5 agosto ad Alghero, poi Taormina il 9 agosto, il 10 a Palermo, il 18 agosto sarà invece a Forte dei Marmi. Allora, vi dicevo della vicenda di Andrea Pirlo, che non sarà più commissario tecnico, l'ha annunciato lo stesso ex calciatore su Instagram. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina, poi ha attaccato un lunghissimo discorso sulla correttezza del suo operato, sostenendo di aver rispettato delle leggi dei paesi in cui ha lavorato. In pratica lui sostiene: io lavoravo nei paesi, negli Emirati Arabi Uniti, e quindi lì non c'era un boicottaggio nei confronti della Russia. Sapete che la vicenda è questa, no? Perché lui sponsorizzava una piattaforma di scommesse russe. È vero che già un calciatore che, no, si occupa di scommesse, mette, no, poteva anche non farlo. In realtà prendere soldi da un oligarca russo, complice in realtà del regime di Vladimir Putin, è normale che abbia delle conseguenze in questo mondo e anche in questo paese. Vedremo se Paolo Maldini, che aveva detto che Pirlo doveva essere assolutamente CT della nazionale, se si dimetterà oppure rimarrà al suo posto.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Eccolo Raff qui su Radio Latte Miele. Allora, impariamo una parola nuova oggi, perché parliamo di slopaganda. Il termine slopaganda nasce dalla fusione di slop, che è la cosiddetta sbobba generata dall'intelligenza artificiale, una massa di contenuti sintetici di bassa qualità e che ha invaso internet negli ultimi anni, e propaganda politica. Ecco perché si chiama slopaganda. Perché ne parliamo? Perché continuano a uscire questi video, li avrete visti, sia Donald Trump, adesso anche un sito molto vicino a Roberto Vannacci di Futuro Nazionale, che creano questi filmati epici in cui i due leader, sia Vannacci sia Trump, si comportano un po' come i grandi personaggi della storia. Sapete che ci sono state polemiche per un video in cui si condannavano a morte Elie Schlein e Giuseppe Conte. Comunque è chiaro che sia tutto falso, nel senso che si capisce perfettamente che è roba fatta dall'intelligenza artificiale. Certo che è un nuovo modo per raccontare la propria politica.
1: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
5: in via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Giorgia con Vanità qui su Radio Latte e Miele. Stava scherzando Albano quando diceva che si sarebbe sposato con Loredana Lecciso. E sono rimasto malissimo perché avevo visto l'intervista in cui su Rai 2 raccontava che dopo 25 anni d'amore hanno anche due figli grandi e naturalmente sarebbe arrivato il momento. E invece in un'altra intervista Albano dice che stava scherzando, che la conduttrice era così pressante che insomma per liberarsi dalla domanda ha detto sì, ci sposiamo, tanto ci amiamo da 25 anni. Invece no, non si sposano. Sono rimasto male. Sembrerebbe che i figli del primo matrimonio con Romina non erano entusiasti. Spesso succede nelle famiglie, no, che quando il padre o la madre si risposano ci sempre un po' di tensione, anche se li vedo uniti i figli, soprattutto i figli di Albano insieme tutti, sia quelli con Romina che quelli con Loredana Lecciso, spesso li vedo insieme contenti e felici. Stavo guardando invece queste immagini che arrivano dalla Groenlandia con questo enorme iceberg che si è capovolto perché si sta sciogliendo con onde gigantesche, veramente fa venire i brividi in tutto il corpo.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

335-787-1910, numero per entrare in contatto con Radio Latte Miele. Allora, oggi la nostra amica Maria Grazia Cucinotta compie 58 anni, quindi tanti auguri da parte nostra.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: Rosa.
1: Radio Latte e Miele.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: 11:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno, buongiorno, lunedì 27 luglio su Radio Latte e Miele. Ringraziamo Francesco Bianco che ci ha tenuto compagnia per tutta la mattina. E ora c'è un altro Francesco, Francesco Carruba, ben ritrovati, come state? Come va la vostra estate, cari ascoltatori e ascoltatrici? Ricordiamo subito il numero per i messaggi, 335-787-1910. Allora, cosa prevede il palinsesto estivo di Latte e Miele da oggi per queste tre ore, dalle 11 fino alle 14, per oggi ci sono io, poi da domani in realtà per tutta la settimana io e Francesco ci invertiremo, quindi ci sarò io dalle 8 alle 11, poi dalle 11 alle 14 Francesco Bianco, io sarò poi al mattino sempre dalle 8 alle 11 anche la prossima settimana. Questo per dare un po' il quadro della situazione, il panorama sul palinsesto estivo. Qual è l'ingrediente che non manca mai? Naturalmente è la tua musica italiana. E allora ascoltiamo subito uno dei singoli dell'estate, è Irrecuperabile, di un duetto, un duo inedito, Trigno ed Ermalmeta, insieme su Latte e Miele.
3: Salve.

Irrecuperabile su Radio Latte Miele con Francesco Carruba fino alle 14. Loro erano Trigno ed Ermal Meta, che sono due artisti che potreste incontrare in giro per l'Italia, magari in concerto, magari su qualche palcoscenico per le loro performance. Parliamo anche di concerti tra pochissimo, anzi giochiamo proprio insieme tra poco e ci sarà anche un regalo per voi. Intanto io devo anche ringraziare la regia, ovviamente, la nostra Natalia Scalatelli, che ha i pulsanti magici del mixer. Allora, dicevo di iniziare a preparare il vostro telefono e il numero per i messaggi di Radio Latte Miele, messaggi che possono essere sia scritti sia

0: è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

Le ragazze su Radio Latte Miele con Clara che è in giro per performance per tutta l'estate per l'Italia e invece per San Giovanni in queste ore, come ha fatto vedere lui nelle sue storie, ci sono anche momenti condivisi con gli amici in piscina di sera, un bel hamburger in macchina tutti insieme, insomma cose semplici come l'estate di tutti noi. Allora, vi avevo anticipato che avremmo giocato insieme. E allora preparate i telefoni perché vi vogliamo regalare due biglietti per il concerto di Tony Pitoni del 4 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro. Il nome del concerto è tutto un programma perché si chiama Concertoni, naturalmente, live di Tony Pitoni, ed è tra l'altro l'unica data da headliner di un artista italiano agli High Days Milano Coca-Cola, quindi anche una data importante. Intanto lui continua il suo tour estivo Estatoni, però quello del 4 settembre sarà un concerto evento davvero speciale per concludere al meglio l'estate, iniziare il rientro a scuola e al lavoro. Allora, cosa dovete fare se vi interessa ricevere in regalo i due biglietti per il concerto di Tony Pitoni? Semplicissimo, preparate il telefono, preparate il numero di Radio Latte Miele 335 787 1910, e se volete biglietti provate a scrivere Tony, semplicemente Tony, al 335 787 1910. E ora c'è La città degli angeli con Achille Lauro su Radio Latte Miele.

Achille Lauro su Radio Latte Miele con La Città degli Angeli. E a proposito di città italiane, proprio in questi giorni Brescia è diventata la prima città con i trasporti pubblici gratis per tutti i giovani sotto i 18 anni di età. Secondo me è una bella iniziativa. Accadrà a partire dal 1 settembre, quando i residenti che non sono ancora maggiorenni potranno viaggiare gratuitamente sui bus, insomma su tutti i mezzi pubblici. È una cosa importante perché spesso i giovani che non hanno ancora la patente magari hanno anche difficoltà a spostarsi, e così si abituano a utilizzare i mezzi pubblici. C'è un risparmio per le famiglie grazie a questa iniziativa, e poi si dà anche una mano all'ambiente perché in teoria ci saranno meno auto inquinanti in giro per le strade. Quindi è una bella iniziativa che potrebbe essere presa ad esempio anche per altre città italiane. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre a Francesco Bianco che ci ha preceduto, Natalia Scalatelli in regia. Poco fa abbiamo giocato, regaliamo 2 biglietti per il concerto di Tony Pitoni del 4 settembre. Se vi incuriosisce, se vorreste andare a vedere quel concerto, basta scrivere Tony al 335 787 1910.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
7: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica inizia con Barbara di Enzo Carella dal 1979, poi ci spostiamo nel 1987, facciamo un bel balzo in avanti con Senza una donna di Zucchero.

senza una donna, Zucchero dall'87, nel nostro viaggio nel tempo della musica su Radio Latte Miele. Intanto è arrivato un attacco all'Italia da parte della BBC su una delle cose che ci stanno più a cuore, cioè la dieta mediterranea. Secondo la BBC, che ha fatto proprio un approfondimento su questo tema, la dieta mediterranea praticamente non esiste più. La dieta mediterranea tradizionale è andata perduta, dice proprio la tesi esposta dalla importante testata internazionale. Ormai solo il 10% degli italiani la segue davvero, e secondo il medico interpellato dalla BBC, ormai l'alimentazione italiana di oggi si basa sulle 5P, e cioè pizza, pasta, patate, proteine e pane. Questo per dire in sostanza che ci abbuffiamo un po' di carboidrati e quindi abbiamo mandato un po' all'aria la buona abitudine di mangiare anche per esempio i legumi, i cereali, tutti elementi che fanno parte da sempre della dieta mediterranea. È un tema importante anche perché questo nuovo regime che noi seguiremmo, insomma, porterebbe anche tanti bambini e adolescenti a essere poi in sovrappeso, anche con problemi relativi, problemi che il Regno Unito appunto conosce bene, affronta da tempo. C'è da dire che questo attacco, chiamiamolo così, da parte della BBC arriva anche in un periodo come l'estate, dove insomma il vizio, la bevanda in più, il dolce, insomma, capita sempre, anche perché magari siamo in vacanza. Però insomma facciamo attenzione, stiamoci attenti. Arriva Biagio Antonacci, questo è un brano del 1992 del suo repertorio, che tra l'altro sta portando anche sul palco, tra poco ne parliamo. Biagio Antonacci, Liberatemi su Latte Miele.

0: Liberatemi, Biagio Antonacci, Radio Latte Miele. Lui è nel pieno dei suoi concerti all'Anfiteatro Romano di Lucera, in provincia di Foggia. Sono 10 appuntamenti in tutto, dopo le 11 date di Tindari. Sapete che Biagio sta facendo questo tour che potremmo definire residenziale, quindi sta per tante serate, tante date nello stesso posto. Sono tutti posti bellissimi. Allora, la notizia del giorno: Francesco Bianco vi ha detto praticamente tutto, ma d'altra parte il tema di cui l'Italia dibatte in queste ore, ne parlavamo anche fuori onda, io e Natalia ci confrontavamo sul prossimo CT della Nazionale, quindi insomma, notizia di cronaca, la sapete: Andrea Pirlo non è più il candidato al ruolo di CT per tutto quello che è successo, quindi si è fermato un po' tutto. Tra l'altro Maldini e Leonardo, che sono rispettivamente il nuovo direttore tecnico in FIGC e l'advisor, quindi il consulente, anche loro pare insomma che ci stanno pensando, stanno riflettendo, potrebbero anche dimettersi proprio per la situazione difficile che si è creata. Domani ci sarà un consiglio federale della Federcalcio e quindi continuano i tempi duri per la nazionale. Io mi chiedo, ma chi sarà prossimo allenatore? A me piaceva tanto insomma l'idea di Guardiola, perché un grande allenatore, è stato un grande giocatore, molto amato in Italia, ha un'idea di calcio bellissima, però è possibile che si prenda un periodo di pausa personale proprio dallo sport, come dicevamo anche con Natalia prima fuori onda. Mi piace molto anche l'idea di Antonio Conte, che secondo me ha quel carattere sanguigno che servirebbe per stimolare i ragazzi in questo momento. L'altra pista aperta è quella sempre di Mancini. Insomma, chi vorreste come allenatore della nazionale? Se volete potete scriverci al 335 787 1910.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
5: Latte e miele.

0: capoeira.
1: Takashi Kedra, Giusy Ferreri, Sean Kingston con Amore Capoeira su Radio Latte Miele. In questi giorni è divertente anche guardare le storie degli artisti italiani per capire cosa fanno nella loro estate. Per esempio Takashi è partito credo proprio stamattina per Amsterdam, sembra di capire dalla sua storia. Invece Giusy Ferreri è sempre in giro per concerti sui palcoscenici come tanti artisti, anche se fa veramente caldo. Questo è l'altro tema molto dibattuto in queste ore in Italia insieme al CT della Nazionale, perché torna di nuovo questo caldo record. C'è stato qualche giorno di tregua, invece ora torna l'anticiclone africano, l'ha accennato credo anche Francesco Bianco, e quindi si torna a temperature molto alte già a partire da mercoledì, con questa fase di caldo intenso di nuovo almeno fino al 7 agosto. Quindi comincia a essere quasi una decina di giorni di caldo intenso. È vero anche che è agosto, però sappiamo anche che il cambiamento climatico fa sempre di più la sua parte. E poi siamo alla quarta ondata di calore in questa estate e cominciano a essere tante. Allora vediamo un attimo nel dettaglio: da mercoledì si registreranno i primi picchi, 36-38 gradi soprattutto nelle pianure interne del centro nord, e poi nel weekend si raggiungeranno anche i 40 gradi, e è un dato da tenere presente se vi dovrete muovere, spostare per l'estate.

Nella vostra estate italiana ricordate sempre che Radio Latte Miele è super presente sui social con i profili ufficiali su Instagram, Facebook, X, TikTok, e ricordate sempre anche di lasciar scorrere le storie di Instagram, per esempio, perché anche lì trovate notizie, aggiornamenti, le notizie vanno dai concerti agli aggiornamenti anche sportivi.

0: Tuca Macarena di Baby K su Radio Latte Miele, credo si possa dire che probabilmente è una delle canzoni più ballate di quest'estate sulle spiagge, nelle feste, nelle piazze. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, inizia la nostra seconda ora insieme. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, ancora grazie alla nostra Natalia Scalatelli in regia. Allora, abbiamo iniziato l'ora scorsa con il gioco per i biglietti di Tony Pitoni. Stanno arrivando tantissimi vostri messaggi al 335-787-1910, proprio perché regaliamo due biglietti per il concerto di Tony Pitoni del 4 settembre a Milano, all'Ippodromo SNAI, e avete scritto davvero in tanti, anche lì credo che si ballerà un pochino, anche perché Tony sul palco si sa divertire, come ha dimostrato anche al Festival di Sanremo con insieme a Dito nella Piaga, per esempio, nella serata delle cover. Insomma, un artista da scoprire per chi ancora non l'ha fatto. Restate con noi perché continuiamo a stare insieme fino alle 14 e poi continua il palinsesto estivo di Radio Latte Miele.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV stamane, il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche

0: Briatico.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
0: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
0: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

Aranciata su Radio Latte Miele con Fra Quintale, che in tour si è esibito a Bari, ha pubblicato anche un bell'album fotografico del concerto. Stasera sarà a Bagheria, Palermo, per la penultima data del tour, insomma un'estate sul palco per Fra Quintale. Intanto continua a tenere banco la vicenda delle mucche, che con i loro campanacci in Val Brembana, in provincia di Bergamo, terrebbero svegli i turisti villeggianti che si lamentano per il troppo rumore, questo continuo scampanare del pascolo, tanto che alcuni hanno addirittura proposto di misurare i decibel delle mucche, praticamente, forse un po' troppo, dai. È intervenuto anche il sindaco di Serina, che ha detto: ragazzi, ma io non posso mettere le mucche in modalità silenziosa, Come il telefono. È un po' come lamentarsi del rumore delle onde del mare, d'altra parte. Cioè, lui dice: noi siamo in montagna, qui sentirete i suoni e i rumori tipici della montagna, quindi le mucche fanno parte della nostra identità territoriale. Il sindaco ha anche pubblicato una finta ordinanza speciale, che ovviamente gioca molto sull'ironia, e ha detto: io ho provato a convocare le mucche in comune per far firmare questa ordinanza di silenzio amministrativo, ma loro hanno risposto con un poco collaborativo. Insomma, le mucche non hanno collaborato abbastanza. Tra poco parliamo ancora di questa vicenda. Ora c'è Antidroga, Emma Fabri Fibra.

Siamo più soli di una piazza vuota, canta Emma insieme a Fabri Fibra in Antidroga su Radio Latte Miele. In effetti forse tanti d'estate sognano una piazza vuota, silenziosa, senza rumori. No, lo dico perché stiamo commentando la notizia delle mucche che con i loro campanacci disturberebbero i villeggianti, i turisti, non li farebbero dormire. Quindi è una notizia che sta tenendo banco in questi giorni. È anche vero che noi, soprattutto quando andiamo in giro, forse in vacanza, ma anche in generale nella vita, ci lamentiamo un po' di tutto. E le campanacce delle mucche no, e le campane troppo forti in piazza no, e insomma siamo un po' lamentosi. Anzi, suggerirei al sindaco di Serina in Val Brembana, che appunto si è trovato a gestire un po' questa situazione anche sul piano della comunicazione, l'ha fatto in maniera molto ironica, scherzando sul silenzio delle mucche, io gli proporrei di nominare una mucca magari assessora al pascolo, per dire, proprio per tutelare i diritti delle mucche al pascolo. Allora, se la vostra estate è caratterizzata da un suono in particolare, non lo so, le onde del mare, oppure magari davvero gli animali, il canto del gallo al mattino presto, un rumore, una canzone, può essere anche una canzone che vi accompagna sempre ascoltando Radio Latte Miele nei viaggi di quest'estate, insomma, se volete potete raccontarlo al 335 787 1910.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce l'energia.
1: Spot. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Ale è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: L'associazione Donna Ca presenta Coccorino sotto le stelle.
1: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
4: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
1: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
4: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
1: Non mancare!
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Regalati una serata speciale.
1: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
1: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
1: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
8: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
7: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
8: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
7: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
8: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: La conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto che sblocca i nuovi fondi INAIL per l'edilizia sanitaria, destinando alla Calabria oltre 1 miliardo di euro. Lo rende noto il presidente della Regione, Roberto Chiuto, evidenziando che si tratta della quota più alta assegnata a livello nazionale. Le risorse finanzieranno i nuovi ospedali di Catanzaro, Crotone e Cosenza, oltre alla Cittadella della Salute. Secondo Chiuto, il risultato consentirà di accelerare l'apertura dei cantieri. L'obiettivo è modernizzare la rete ospedaliera e migliorare i servizi sanitari regionali. Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato a Paola il complesso balneare realizzato su un'area demaniale di circa 1800 metri quadrati. Secondo gli accertamenti, la struttura sarebbe stata utilizzata per attività balneari e ricreative senza un valido titolo concessorio. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Paola. 3 ultras della Regina sono indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per un'ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della precedente dirigenza della Regina Calcio. La Digos ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale informazione di garanzia. Il questore ha disposto al loro carico un DASPO fuori contesto di 5 anni, con obbligo di comparizione. La misura è stata convalidata dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno denunciato a Sellia Marina, nel Catanzarese, un giovane di 27 anni per guida in stato di ebbrezza. Dopo diverse segnalazioni arrivate al 112, l'automobilista percorreva la statale 106 con manovre ritenute particolarmente pericolose. Fermato dall'aliquota radiomobile, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. L'auto è stata affidata ad un conoscente sobrio. la polizia ha arrestato a Crotone un uomo trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina e denaro contante. Ha tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma è stato rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dal questore, sono state identificate 471 persone e verificati 211 veicoli. Il poeta reggino Luciano Tribisonda ha vinto il premio letterario Città di Livorno con la poesia Torna in Grecia, premiata per la qualità stilistica e la forza espressiva. L'eurodeputata calabrese Giusi Princi ha espresso soddisfazione definendo il riconoscimento una conferma della vivacità culturale della Calabria. Princi ha ribadito il valore della cultura come strumento di crescita e dialogo. Ed è tutto, a più tardi.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Champagne su Radio Latte Miele. Peppino Di Capri aveva detto di aver cantato questa canzone almeno 5.000 volte dal vivo sul palco, anche perché era un brano che non poteva mai mancare nei suoi concerti. L'ultima volta l'ha cantata proprio nella sua amata isola di Capri, un anno fa, alla Certosa di San Giacomo. C'era stata anche la standing ovation del pubblico. Lui in un'intervista aveva anche raccontato una cosa curiosa, cioè dice: ma champagne la usano tutti ai matrimoni, magari per il taglio della torta, no? Per il momento del brindisi. Ma il testo andrebbe ascoltato bene, perché dice: per brindare a un incontro con te che già eri di un altro. Quindi Peppino Di Capri diceva: non è tanto adatta per i matrimoni. Comunque lo ricordiamo con tanto affetto oggi, perché era nato il 27 luglio 1939 sull'isola di Capri, appunto. Oggi avrebbe compiuto 87 anni, è scomparso lo scorso 11 luglio dopo una carriera lunga oltre 70 anni, un percorso artistico umano incredibile. E tra l'altro lo ricordiamo anche con una notizia importante delle ultime ore, cioè a Capri sarà intitolato proprio a Peppino Di Capri il Belvedere di Tragara. È stato annunciato da poco dall'assessore alla cultura al termine tra l'altro di una serata dedicata proprio al grande Peppino Di Capri. Va bene, continua il nostro viaggio nel tempo della musica. Ora siamo nel 1999, quindi nel decennio degli anni 90, con i Luna Pop, la voce di Cesare Cremonini. Il brano è Un giorno migliore.

0: Luna Pop dal 99 su Radio Latte Miele con Un Giorno Migliore, e hanno vissuto sicuramente giorni migliori i passeggeri di un aereo di una compagnia asiatica che hanno vissuto dei momenti un po' particolari a bordo. Il volo era appena atterrato a Guiyang e si è scatenato un piccolo incendio nella cappelliera. Il video di quanto è successo sta facendo il giro del web perché ci sono stati dei momenti di paura. Comunque, praticamente un passeggero ha aperto uno scomparto della cappelliera per scoprire che dentro un PC aveva preso fuoco, probabilmente a causa della batteria che si sarà surriscaldata. Si è creato un piccolo incendio all'interno della cappelliera. Mi fa sorridere la reazione di una passeggera, che è una signora che si è precipitata proprio lì perché non era tanto spaventata dalle fiamme, voleva salvare il suo bagaglio, non lo so, forse il beauty, e l'ha messo subito in salvo. Poi ovviamente invece c'è chi si è spaventato, quindi passeggeri hanno preso in braccio i bambini, si sono allontanati, però è stato velocissimo e tempestivo l'intervento del personale di bordo che ha spento subito le fiamme, quindi poi non c'è stato nessun problema. Però immagino che quegli attimi, quegli istanti siano stati un po' di panico, insomma è una di quelle cose che non vorresti vedere succedere mai. Magari ti senti anche rinchiuso, no, in uno spazio, in un aereo, dove si scatena un piccolo incendio, e ne capitano di cose quando si è in viaggio, magari anche quest'estate.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Rap.
4: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 500658.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
9: Regalati una serata speciale.
10: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
10: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
9: in via Largo Sedile Africano.
10: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Prima abbiamo ascoltato proprio Biagio Antonacci e ora invece vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi dal 2005 su Radio Latte Miele. Tra l'altro Cristicchi proprio dal 5 agosto inizierà il suo tour con cui celebra anche 20 anni di musica, un bel traguardo davvero. Allora, l'estate è un periodo particolare anche per lo sport, per il calcio, perché è un po' un limbo. Beh, quest'anno poi c'erano anche i mondiali, purtroppo senza l'Italia. È un periodo particolare per il calcio, anche perché siamo in pensiero per il prossimo CT, quale sarà, come stiamo raccontando anche oggi. E poi l'estate in generale è un periodo di calciomercato, per chi è appassionato di calciomercato, quindi si parla di nuovi giocatori, nuovi acquisti, ma vengono presentate anche le nuove divise per la stagione prossima. E il Como, squadra che ha fatto una stagione incredibile, ha ottenuto anche la Champions League, ha presentato le sue nuove maglie in una maniera molto molto curiosa, praticamente in una pizzeria. È avvenuto così, è stato un lancio anche un po' social, insomma, perché ovviamente il video funziona molto bene, quindi i giocatori in pizzeria si sono trasformati in camerieri, sono arrivati a servire ai tavoli con queste pizze nei cartoni. In realtà poi le persone aprivano il cartone e dentro ci trovavano la nuova maglia del Como, quella blu, colore ufficiale della società, che quindi accompagnerà tutta la prossima stagione. Però insomma, anche vedersi arrivare i calciatori di Serie A con la pizza o la maglia al tavolo, insomma, è una bella sorpresa, eh?

Lattemiele.com, il sito ufficiale di Radio Latte Miele, con tutte le novità, le notizie, gli aggiornamenti che ci riguardano. E poi c'è anche la nostra app ufficiale, quella tutta gialla. Lì potete ascoltarci anche in streaming come sul sito, e se non l'avete fatto scaricatela anche se siete sotto l'ombrellone.

0: Basta!
1: .12:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mai più. Tu cosa fai questa sera con Noemi che si sta riprendendo dopo la caduta dal palco? Noi naturalmente le auguriamo di riprendersi presto. Lei comunque ci ha anche scherzato su, ha pubblicato sui social un album fotografico con tutti i meme che insomma riguardano la sua caduta, quindi l'ha presa con ironia e filosofia, giustamente. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre alla nostra Natalia Scalatelli in regia. Ultima ora insieme fino alle 14 su Radio Latte Miele. Arrivano anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Abbiamo parlato della notizia delle mucche che con il loro campanaccio disturbano i villeggianti della Val Brembana, insomma provincia di Bergamo, no? Una notizia che incuriosisce, che fa anche sorridere. Allora io vi ho chiesto, ma quali sono i suoni, i rumori, le canzoni che accompagnano la vostra estate? E Tonia ci ha scritto proprio al 335-787-1910 da Cervia. Lei dice: io abito vicino al mare e il rumore della natura mi piace tantissimo. Assolutamente, infatti anche d'inverno quando sento il mare è sempre un piacere. Quella è la magia del mare d'inverno, come chi ama la musica italiana sa bene.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In questa stagione si parla spesso di dieta liquida come rimedio temporaneo per perdere qualche chilo in vista delle vacanze. Ma di cosa si tratta davvero? È una dieta utile o rischiosa? La dieta liquida è un regime alimentare che prevede il consumo esclusivo prevalente di cibi in forma liquida. Può sembrare estrema, ma in realtà trova applicazione in diversi contesti, da quelli clinici, quando serve alleggerire il lavoro dello stomaco e dell'intestino, fino a situazioni in cui si cerca solo una pausa leggera dall'alimentazione solida. In pratica, chi segue una dieta liquida assume alimenti come brodi vegetali o di carne sgrassati, passati di verdura, frullati, succhi naturali senza zucchero, tisane, se necessario, integratori liquidi. Esistono anche versioni più soft dove si alternano pasti liquidi e solidi leggeri. Non esiste un solo tipo di dieta liquida. Possiamo distinguere principalmente tre. Allora, dieta liquida completa, che sostituisce tutti i pasti solidi con alimenti liquidi equilibrati dal punto di vista nutrizionale. Dieta liquida chiara, più restrittiva, che include solo liquidi trasparenti e facilmente digeribili come tè, brodo chiaro, acqua aromatizzata, spesso usata in ambito medico. Dieta liquida parziale, che prevede alcuni pasti liquidi e altri solidi ma leggeri. La dieta liquida non è una scelta da fare alla leggera o solo perché è di moda. In ambito medico viene prescritta in diversi casi, ad esempio prima o dopo interventi chirurgici all'apparato digerente per facilitare il recupero dopo infezioni gastrointestinali, in presenza di gastriti acute, pancreatiti o blocchi intestinali, quando ci sono difficoltà nella deglutizione, come nel caso di anziani o pazienti neurologici. Al di fuori del contesto clinico, alcune persone la scelgono per brevi periodi, con l'idea sbagliata di disintossicare il corpo o favorire una digestione più leggera. L'efficacia detox di queste diete in persone sane non è supportata da evidenze scientifiche forti. Il nostro organismo, quando funziona bene, è perfettamente in grado di eliminare le tossine attraverso fegato, reni e pelle senza bisogno di regimi alimentari drastici. Una dieta liquida ben impostata dovrebbe fornire comunque tutti i nutrienti necessari, pur essendo composta solo da alimenti liquidi. Ecco un esempio di giornata tipo: colazione, smoothie di frutta fresca con latte vegetale, spuntino, succo di mela naturale o centrifugato di carote, pranzo, passato di verdure o brodo vegetale, merenda, tisana o tè non zuccherato, cena, vellutata filtrata di legumi o brodo di pollo sgrassato. Importante, salvo diverse indicazioni mediche, una dieta liquida non dovrebbe essere seguita per più di 1-3 giorni consecutivi. Periodi più lunghi possono esporre a carenze nutrizionali. Seguita correttamente per brevi periodi.

0: un senso di fame costante e inoltre la dieta liquida è sconsigliata in caso di diabete, ipoglicemia, patologie renali o epatiche e disturbi alimentari. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

Radio Latte Miele, Francesco Gabbani con Summer Funk, l'estate dai suoni funky, quindi ci sono anche queste sonorità nei rumori che accompagnano la nostra estate 2026. Stiamo parlando un po' anche di questo, a partire dai campanacci delle mucche della Val Brembana che tengono svegli tutti e anche i turisti. È un'estate probabilmente in diverse città italiane anche di rumori legati ai lavori e ai cantieri, perché spesso questa stagione nelle nostre città è quella in cui si approfitta magari per fare le sistemazioni delle strade, no? Ma anche tante altre cose. A Milano viene rimosso lo storico pavé di via Torino, viene sostituito dall'asfalto rosso. Natalia regia fa sì con la testa, forse perché ci passa in motorino magari, e lì con questa sostituzione sono iniziate le discussioni, le raccolte anche il Corriere della Sera. Per una ragazza, per esempio, il pavé era un po' scomodo per lei che va in bici, e invece un signore dice: a me piaceva, era un elemento urbanistico importante della città. Bisogna considerare che via Torino è una delle strade centrali più frequentate di Milano, e quindi questi lavori di riqualificazione, che sono partiti già da qualche tempo, adesso sono a buon punto, quindi si comincia a capire come sarà la via. È anche un cantiere complesso perché vanno sostituiti i binari dei tram. Comunque l'obiettivo è aumentare la sicurezza stradale, migliorare anche la circolazione. I lavori proseguiranno fino al prossimo 16 settembre. Intanto i cittadini continuano a discutere, come accade in tante città italiane. C'è il disco Latte Miele su Radio Latte Miele. Insomma, arriva Tommaso Paradiso con la canzone per l'estate, questa idea di agitare la bibita gasata, no? Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, disco Latte Miele con Tommaso Paradiso, che nel weekend sabato si è esibito all'anfiteatro Ivan Graziani di Alghero per la quinta edizione di un festival molto importante che porta in Sardegna i protagonisti dello spettacolo italiano. E poi mi ha incuriosito un post che ha fatto Tommaso. Praticamente era in aeroporto dopo, il giorno dopo l'esibizione, e probabilmente era un po' annoiato dall'attesa del volo e quindi ha fatto un post. Lui non è attivissimo sui social, cioè non pubblica tutti i giorni, quindi comunque un suo post è un evento, e lui ha scritto: sono in aereo in aeroporto in attesa del decollo, il volo ha circa un'ora di ritardo, come del resto tutti gli altri voli che ho preso quest'estate, non ce n'è stato uno che sia partito in orario. Quindi insomma Tommaso si è voluto anche un po' sfogare, lui ha trovato tutti aerei in ritardo. Non so come è andata a voi, e tra l'altro ci sono diverse questioni che riguardano i voli aerei in questi giorni, per esempio l'aumento dei prezzi dei biglietti, che è sempre in corso, crescono, e poi anche la notizia che dicevamo prima del video che sta facendo il giro dell'internet con la cappelliera che prende fuoco su un aereo di una compagnia asiatica. Pare che sia sempre più frequente questo fenomeno. Sugli aerei ci sono sempre più batterie che prendono fuoco, lo scrivono anche le testate, diversi articoli. In questi giorni ci sono incidenti con power bank, le sigarette elettroniche, i cellulari. Accadono quasi 2 volte a settimana.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
5: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
6: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
5: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
6: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
5: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
6: Non mancare!
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con un artista che abbiamo intervistato anche recentemente in Tutti Amano il Weekend per parlare del suo nuovo singolo e anche per parlare del Premio Ravera, un importante evento di cui è direttore artistico, Michele Pecora.

0: Cobra dal 1980 su Radio Latte Miele con Rettore, che sabato sera è stata protagonista di una serata al Garda Festival, a Peschiera del Garda, e proprio lì le è stato consegnato il premio Cigno del Garda 2026, quindi una bella soddisfazione in più, un premio nel suo palmarès aggiunto. Allora, è una bella soddisfazione anche quella che si è tolta Sergio Sanfilippo, che è un nome molto conosciuto nella moda. Oggi ha 96 anni e si è laureato. È un cerchio che finalmente si chiude, ha detto lui, perché per oltre 70 anni quel traguardo, quello della laurea, era rimasto in sospeso. Lui aveva interrotto quando gli mancavano solo due esami, perché praticamente aveva lasciato gli studi proprio per il lavoro. Lavorava già con importanti maison, insomma con l'alta moda francese. Lui ha provato a studiare di notte mentre lavorava, ma a un certo punto non ce l'ha fatta e quindi ha dovuto rinunciare. Però gli è rimasta quella, insomma, quel desiderio, quella fame di portare a termine quel traguardo, e quindi ci è riuscito. E davvero congratulazioni a 96 anni. Tra l'altro lui non esclude di fare anche la laurea magistrale, sarebbe un ulteriore traguardo incredibile. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica. Qui siamo nel 1999 con una di quelle canzoni che fanno davvero bene ancora adesso, perché spesso siamo costretti a parlare dei conflitti internazionali, delle guerre, e nel 99 Ligabue, Jovanotti, Piero Pelù cantano Il mio nome è mai più.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Il mio nome mai più su Radio Latte Miele con Liga Giova Pelù. Allora, intanto dobbiamo dire che Luciano Ligabue ha cantato questo brano anche nel suo ultimo concerto allo stadio San Siro di Milano, proprio per la sua attualità. Dobbiamo anche dire che Piero Pelù non ha mai smesso di occuparsi di temi importanti, temi sociali, civili nelle sue canzoni, e ha vinto anche un premio nella sezione Big, il premio Amnesty International Italia Voci per la Libertà, con il brano SOS. E questo festival si è concluso proprio ieri sera. Tra l'altro, tra i big finalisti c'erano anche le Bambole di Pezza, Baustelle, Diodato, Willy Peyote, e poi c'è la sezione Emergenti, che ha vissuto tre serate dal vivo che si sono concluse proprio ieri sera a Rovigo per la 29esima edizione di questo premio. Allora, è interessante e curioso scoprire chi sono i giovani vincitori, perché sono nomi di cui magari poi sentiremo parlare presto. Allora, c'è una band che si è guadagnata ben due premi in questo festival: il premio Amnesty International Italia, quello vero e proprio, il premio principale, ma anche il premio della giuria popolare, perché sono piaciuti molto, hanno preso un sacco di voti dal pubblico. Loro sono i Capabrò, sono un power trio marchigiano. La loro canzone in gara si chiama Lavorare fa schifo, un titolo che è tutto un programma. Poi il premio della critica è andato alla giovane cantautrice Ezra, il premio dello staff alla band dei Marilyn, molto colorata. Complimenti anche agli altri due finalisti, Tizio Bononcini e Diletta Fosso. Il tema, il filo conduttore di questo festival dedicato alle canzoni sui diritti umani era Fai sentire la tua voce.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Raff dal 2008 su Radio Latte Miele con Non è mai un errore, e non è mai un errore ascoltare Radio Latte Miele, perché si possono anche ricevere dei bei regali, come ha fatto Nicolò, che vive a Friggiano in provincia di Bari ma che si trova a Corfù. Nicolò, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Senti, noi all'inizio di queste tre ore insieme abbiamo detto appunto che avremmo regalato due biglietti per il concerto di Toni Pitoni del 4 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro, e diciamo che tu hai partecipato però con una mediazione, vero?
1: Sì, c'è stata una bella mediazione.
0: Di tua mamma Francesca, che sapendo della tua passione per Toni Pitoni ha mandato il messaggino. E mentre tu sei in vacanza a Corfù con i tuoi amici, giusto?
1: Sì, con un gruppo di amici.
0: Senti, ma tu hai una grande passione per Toni Pitoni, vero?
1: Sì, è una grande passione che da quando l'ho scoperto un paio di annetti fa, precisamente 2 e mezzo, non si è mai interrotta, tant'è che molte feste in maschera mi sono travestito da lui e ho vinto ovviamente tutti i premi, però è una grande passione.
0: Tua mamma Francesca ci ha mandato anche delle foto, in effetti sei uguale, ma è stato difficile procurarsi tutti gli accessori necessari per assomigliare a Toni Pitoni?
1: No, perché più che altro la stazza c'era da comprare la maschera e poi l'abbigliamento fa da sé.
0: Eh sì, perché lui poi ha questa maschera con i capelli un po' alla Elvis, giusto?
1: Sì, è un tutt'uno.
0: Senti, ma hai portato il costume anche a Corfù?
1: No. C'è la maschera nella valigia, però non l'abbiamo ancora uscita, c'è.
0: Vedi, perché sarebbe se fai questa cosa di girare vestito da Toni Pitoni per Corfù, mi raccomando, mandaci le prove, mandaci una foto, perché sarebbe sicuramente divertente.
1: Sì.
0: Va bene, allora complimenti. E poi raccontaci il concerto come sarà, di quello di Toni Pitoni.
1: Grazie mille.
0: Grazie Nicolò,
1: mille.
0: Buona vacanza, ciao.
2: Need some.

Ma che bello quando Radio Latte Miele vi può fare qualche regalo, voi ascoltatori e ascoltatrici, e quando noi possiamo anche chiamarvi, insomma, sentire la vostra voce per comunicarvi la gioia, insomma, di questo regalo. Preparatevi perché tra poco mi raggiunge in studio Andrea Dag D'Agostino.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ok, Saluto Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama Bam Bam Bambina la canzone di Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele. Poco fa ci eravamo lasciati con questa domanda in sospeso, no? Voi, noi tutti andiamo al cinema, chi più chi meno, prendiamo quasi sempre i popcorn, no? Grande classico, grande snack che accompagna la visione di un bel film al cinema, ma anche a casa, perché no? Però il popcorn è una di quelle cose che rientra in una categoria, cioè quelli che danno un guadagno serio ed importante al business. Perché pensiamo a una cosa, no? Ad esempio, noi quando andiamo al cinema compriamo il biglietto per entrare a vedere il film. Ecco, però quel biglietto va spartito in diverse fasi, in diversi attori. Qualcosa va alla produzione del film, qualcosa va in tasse, qualcosa rimane alla sala. Alla fine quello che rimane attaccato a quel biglietto lì è davvero poco. E quindi come fanno le sale cinematografiche a rimanere in piedi? Soprattutto grazie alla vendita di popcorn. E lo stiamo vedendo sempre più spesso. Ad esempio, probabilmente vi ricorderete, qualche mese fa, quando uscì Il Diavolo Veste Prada numero 2, era uscita la notizia che c'era questo secchiello a forma di borsa, no? Che costava anche un bel po' di soldi, perché comunque che un gadget, uno se lo porta a casa, lo mette lì sulla mensolina e si

ricorda di quella volta che andò a vedere quel film. In America però questo concetto è esasperato all'ennesima potenza. Quasi tutti i film hanno dei secchielli, diciamo, celebrativi, che riguardano diverse pellicole. Ad esempio, ultima citata è quella dell'Odissea di Nolan. Esiste il secchiello a forma di cavallo di Troia. Bellissimo, no? Stupendo. Peccato che costa $70, quindi magari uno ci pensa due volte. Devi essere proprio un grandissimo fan per comprartelo. Tra poco andiamo avanti, nel frattempo però ritroviamo anche un grande classico della musica italiana riproposto in chiave moderna. Gianna Nannini e Marracash, questa è America Inc.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh con la versione moderna di America. America Inc. su Latte Miele. Si parlava poco fa di questi gadget che arrivano dalle sale cinematografiche e poi si installano nei nostri soggiorni, no? I secchielli per i popcorn, ma non quelli classici che conosciamo tutti, quelli di cartone, sono usa e getta, li usi una volta e poi li butti. No, diventano dei veri e propri gadget con cui le sale cinematografiche si fanno un bel po' di quattrinelli, perché costano anche un bel po'. Parlavamo di quello del Diavolo Veste Prada che costava, se non mi ricordo male, tra i 40 e i 50 euro. E sono soldini, non è roba da poco, però con quelle le sale cinematografiche rimangono in piedi, perché sempre più persone magari sì, vanno al cinema a vedere il film, ma vogliono portarsi a casa anche magari un ricordo, un gadget o qualcosa da rivendere online, perché tantissime volte proprio queste cose si possono ritrovare sulle piattaforme di seconda mano. Ad esempio quello del Diavolo Veste Prada, pochi giorni dopo l'uscita nelle sale, quando era diventata popolare, virale la notizia che erano andati tutti sold out, li avevo trovati a 200 e passa euro, quindi vuol dire che se qualcuno li vende il mercato per queste cose c'è, e se ne sono accorti soprattutto gli americani. Pensate che le etichette e le case di produzione coinvolgono addirittura gli stessi registi per pensare e discutere sul design dei secchielli con cui poi verranno venduti i popcorn. Quindi da un oggetto così piccolo come il popcorn, se ci pensiamo, è giusto un mais che viene scoppiato, a un business miliardario che arriva anche a casa nostra.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: E se poco fa parlavamo di popcorn al cinema, non è l'unico caso a cui siamo sottoposti giornalmente. Ce ne sono una valanga, ne vediamo insieme qualcuno tra poco. Intanto torniamo in viaggio con Antonello Venditti.

tempo con Su di noi su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa di popcorn, che è diventata nel corso del tempo una delle principali fonti di guadagno delle sale cinematografiche. Ecco, sappiate che non è l'unico caso di questi, intendo proprio di questo tipo di modello di business. È un modello che possiamo vedere anche ad esempio nei rasoi. Ci avete mai pensato al rasoio? Voi comprate il rasoio, tutta la, diciamo, quello della barba, no? Ecco, voi comprate il set che ha le lame intercambiabili. Di solito te lo vendono a poco, no? Relativamente poco. E però quel set lì è sotto costo rispetto a quello che potrebbe essere venduto. Perché cosa fanno? Pensano, cavoli, però io se gli vendo il set a sotto costo ci perdo un po', però poi ci guadagnerò forever and ever sulla vendita dei ricambi delle lamette, no? E non è questo l'unico caso. Ad esempio pensiamo alle stampanti. Funzionano allo stesso identico modo. La stampante, il macchinario, ti viene venduto a pochissimo, a volte 40, 30, 50 euro, insomma siamo in quella fascia di prezzo lì, ma poi le testine, le cartucce, tutto il resto devi pagarle a parte, quindi sono altri soldi che rientrano. È un grandissimo mercato questo qua, che va a vedere, insomma, e tocca tantissimi aspetti della nostra vita, alcuni anche forse quelli a cui noi pensiamo meno. Tra poco ne vediamo insieme qualcun altro di quelli forse meno noti, però è interessante sapere e da tenere come informazione in generale. C'è Edoardo Bennato su Latte e Miele. Chi non ha sognato

0: Edoardo Bennato e a Ferrare, una stella su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di quello che è un stratagemma di vendita che è molto popolare, a cui tutti più o meno siamo soggetti, no? Cioè quello delle famose lamette per radersi, no? Uno compra tutto il set con le lamette intercambiabili e poi è costretto a comprare le lamette forever and ever. Ma non è l'unico argomento e l'unico tema tra questi. Ad esempio, ci sono anche dei luoghi che sono quasi preposti proprio a questo, come ad esempio se pensiamo le aree di sosta, no? Uno entra, sì, voglio andare in bagno, e poi si compra il caffè e la brioche e la macedonia e il panino. Alla fine esci di lì che hai speso 25-30 euro e non sai neanche come hai fatto. Ce ne sono tantissimi altri. Pensiamo ai parchi a tema. Certo, c'è il costo d'ingresso, il biglietto per entrare, però poi cosa vuoi fare? Non vuoi tornare a casa con una maglietta di ricordo? Non pranzi? Non hai intenzione neanche di bere un sorso d'acqua? Torni a casa con la gola secca, inaridita? No, certo che no. E quindi si innesca anche lì tutto un movimento di soldi che siamo portati a spendere semplicemente per la nostra presenza. Pensate che ci sono addirittura dei casinò a Las Vegas che fanno questo gioco. Loro ti regalano la stanza, cioè tu vai lì e dormi gratis, a patto che tu poi giochi lì, no? Giochi nel casinò dove stai soggiornando. Quindi questo è solo uno dei tantissimi modi che le grandi aziende, il marketing ha escogitato per tenerci lì vicino, e sono sicuro e scommetto che le prossime volte che andrete in un'area di sosta piuttosto che allo stadio o in un parco a tema, sono sicuro che guarderete lo scontrino con un occhio diverso.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Regalati una serata speciale.
4: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
4: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
4: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Siamo tornati a quel Sanremo, quello del 2020, con Diodato e Fai Rumore su Radio Latte e Miele. Diodato, uno dei tanti artisti che poi nel corso del tempo si sono distinti per la loro bravura, la loro intelligenza, la loro capacità di innovare la musica, lanciati da un concorso che si tiene tutti gli anni nel mese di ottobre. Stiamo parlando del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, cioè artisti e etichette che non rientrano nei grandi circuiti della musica internazionale ed italiana, che però è in grado veramente di trovare una strada per questi artisti. Stiamo parlando di Diodato, anche lui uscito proprio dal MEI. Oltre a Diodato ci sono anche stati Daniele Silvestri, Ermal Meta, i Maneskin. Uno dei più recenti è stato Lucio Corsi, giusto un paio di anni fa, che si era esibito giusto sul palco del MEI, vinto un premio lì e poi è andato a Sanremo, dove ha avuto la capacità di esprimersi e dare il meglio. Vi ricordo l'appuntamento ancora una volta: il MEI sarà anche quest'anno, tutti gli anni, come sempre, nella città di Faenza, posto meraviglioso che se non avete mai visto andatelo a visitare, siamo nel cuore dell'Emilia, dal 1 al 4 di ottobre.

E così anche oggi siamo insieme qui su Radio Latte e Miele, come ormai tutti i pomeriggi da mo. Veramente da tanto tempo ci sentiamo in questo orario. Vi ricordo che oggi, come sempre, durante l'estate ci sono tante variazioni di palinsesto e tante novità. Le potete scoprire tutte sul sito lattemiele.com.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irama Cabana su Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio di settimana. Io sono Doug e con me in regia è arrivato il maestro Umberto Cappellato. Maestro, buon pomeriggio. Oh, che bello. Anche oggi insieme finalmente ci rincrociamo. Forse riusciamo a fare anche più giorni consecutivi. Ma qua mi abituo troppo bene però, maestro, Allora, 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E vi servirà tra pochissimo, perché sono pronto a farvi un bel regalo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
5: Latte e miele.

Gaia e la sua Bossa Nostra su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio 27 di luglio e, come dicevamo, vi facciamo un bel regalo. Vi vengono i

uno delle, anzi forse la prima superstar DJ al mondo, il primissimo in assoluto, è lui, è David Guetta, e vi stiamo per regalare proprio i suoi biglietti, uno dei più grandi pionieri della musica elettronica al mondo, dai primissimi degli anni 2000 fino ad oggi non ha mollato mai un errore, sempre al top del top, e credo che sia proprio il caso di andarlo a vedere, ragazzi, perché queste occasioni passano una volta nella vita, perché sarà a Milano all'ippodromo SNAI San Siro la sera del 6 settembre, è una domenica, e vi aspetta David Guetta. E che fate, rifiutate l'invito? No, non si fa. Come fare a ricevere questi due biglietti, perché sono per voi e per un amico, se volete regalarli fatelo a vostro figlio, vostro nipote, un cugino, chi vi pare, è comunque un bellissimo regalo. Basta mandare un messaggio al 335-787-1910 con scritto David Guetta, ok? Guetta, perché è francese. Ancora un pezzetto?

canzone, se non mi sbaglio, c'ha almeno 10-12 anni buoni. Però ancora oggi, quando la sento, mi vengono sempre i brividini, perché è una di quelle con cui mi sono divertito di più quando si era giovani. 335-787-1910, provateci, due biglietti per voi per andare a vedere David Guetta la sera del 6 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Non vi capita più un'altra occasione, io ve lo dico.

Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. E immaginate un po' questa scena, perché secondo me è da descrivere, perlomeno avercela in testa. Siete lì belli sereni su un treno dell'alta velocità, state viaggiando tra Napoli e Milano, e a un certo punto appare Samurai J che fa un concerto sul treno. No, non è un sogno, anche se può sembrarle. Uno di quelli che ti svegli la mattina dopo e dici: ma ho sognato una roba assurda, Samurai J sul treno che fa un concerto, ma veramente. Sì, veramente, è successo giusto una decina di giorni fa all'interno di un'iniziativa di una nota compagnia dell'alta velocità per rendere, diciamo così, il viaggio un pochettino più magico, un pochettino più speciale. C'era proprio Samurai J che ha improvvisato un concerto su uno di questi treni dell'alta velocità per un pochettino di persone che erano lì radunate all'interno del vagone. Ecco, chiaramente le persone erano poche, molto meno rispetto a quelli cui siamo abituati solitamente per quanto riguarda i vari concerti. Oggi si viaggia sulle centinaia di migliaia di persone, lì forse erano una decina, due decine e poco più. Comunque, se vi capita di incontrare qualche cantante su un treno, sappiate che potrebbe capitare anche a voi. Può succedere, ormai può succedere di tutto quando si viaggia sui treni italiani.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
5: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
4: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
5: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
4: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
5: Non mancare!
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Molto spesso ci capita di fantasticare sulle case delle persone famose, alcune di queste sono visitabili, anche magari quelle meno note. Tra poco ne parliamo insieme, intanto però inizia il nostro viaggio e partiamo con De Gregori.

Gianni Morandi insieme a Lucio Dalla con Vita su Radio Latte e Miele. E le case sono proprio quei luoghi dove la vita va avanti, a volte si nasconde in mezzo agli oggetti accumulati nel corso del tempo. Ognuno a casa propria è un po' lo specchio, no? Della nostra esistenza, dei nostri gusti, delle nostre memorie, tutto magari un po' incastonato e accatastato sopra varie mensole e cassettiere. Ecco, proprio di case con una vita pienissima al loro interno parliamo, come proprio ad esempio quella di Lucio Dalla. Non so se vi è mai capitato, ma l'anno scorso mi è capitato di andare a Bologna. Io volevo andare a visitare la casa di Lucio Dalla, mi è rimasta qua perché l'ho trovata chiusa, porca miseria, e quindi dovrò riprogrammare e tornarci un'altra volta. Però proprio quella di Lucio Dalla è una delle case museo secondo me più caratteristiche d'Italia. C'è di tutto e di più. Immaginate questa scena: siete in un palazzo nobiliare del 400 che Lucio Dalla acquistò l'ultimo piano di questo palazzo per trasformarlo nella propria residenza, sia privata che artistica. All'interno di tutto questo bellissimo piano con affrescato molto molto bello, c'è di tutto e di più: oggetti, vinili, in quello che lo stesso Lucio Dalla chiamava il principio del presepe, cioè tutta una serie di oggetti accatastati e messi lì a rappresentare non solo i propri gusti, ma proprio tutto quello che succedeva all'interno di quelle quattro mura. E c'è ancora anche quella che per molti è la targa, è la targhettina iconica del citofono, la famosa targhettina con scritto professor Domenico Sputo, che è sempre stata il suo ironico modo di presentarsi agli ospiti. Non è l'unico, dicevamo, ce n'è veramente tante di case museo sparse per tutta Italia, dedicate ad artisti ma anche dedicate a personaggi molto famosi e molto recenti dello spettacolo italiano. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Intanto ritroviamo Mina e Celentano con questa bella canzone su Latte e Miele.

Mina e Celentano con Brivido Felino su Radio Latte Miele. Si parlava di case dove possiamo entrare anche noi comuni mortali, ma case di personaggi estremamente popolari e famosi. Poco fa si citava Lucio Dalla, adesso ce n'è un altro e questa sinceramente non la conoscevo, ma sono curioso, sarei veramente curioso di andarla a vedere. Stiamo parlando della casa museo di Luciano Pavarotti. In provincia di Modena, dove lui aveva la residenza negli ultimi anni di vita, aveva comprato questo grande casolare proprio nella campagna del Modenese, dove aveva costruito una serie di stanze per viverci e lavorare anche lui. C'era la stanza del pianoforte, la stanza degli amici, dove riceveva colleghi e conoscenti e parenti anche, il tutto poi chiaramente trasformato anche in un museo con la grande vita di Luciano Pavarotti. C'è il suo frac storico con cui si esibiva sul palco, il famosissimo fazzoletto bianco che iniziò a portare negli anni 70 per gestire l'imbarazzo di stare fermo sul palco. C'è anche il suo talismano, quel chiodo, che chiodo curvo, ricurvo, che trovò dietro le quinte ad inizio carriera. Se lo porto dietro sempre, come talismano porta fortuna, e devo dire che ha funzionato benissimo, poi a giudicare dal resto della vita e della meravigliosa carriera di Pavarotti. Quindi qui siamo in provincia di Modena, se siete in zona avete la possibilità di andarla a vedere, è veramente molto bella. Ne cito l'ultima, che in realtà non è una casa vera e propria, ma è Casa Verdi. Chi è di Milano la conosce bene. Siamo nel pieno centro di Milano. Giuseppe Verdi, verso la fine dell'Ottocento, acquistò questo grande palazzo e lo chiamò proprio Casa Verdi, non per andarci ad abitare, ma per trasformarla nella casa di riposo dei musicisti. Esiste ancora, non è visitabile purtroppo, però ancora oggi ha questo scopo e ha questa funzione, quello di dare un ultimo luogo di riposo proprio per i musicisti che si apprestano ad andare in pensione. E il gesto che ha fatto Giuseppe Verdi ormai più di un secolo fa ancora vive nel centro di Milano. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Miele.

0: Marco Mengoni su Latte Miele, sai che si chiama così la canzone che abbiamo appena sentito, e noi siamo pronti a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal calcio con la mancata nomina a nuovo commissario tecnico della nazionale di Andrea Pirlo, che potrebbe avere un'altra conseguenza, cioè quella dell'addio di Paolo Maldini, durato forse neanche un mese. Il nome in pole position per sostituirlo nel ruolo di direttore tecnico sarebbe quello di Giorgio Chiellini, che potrebbe arrivare anche una forte sponsorizzazione nei confronti del ruolo di CT per Antonio Conte. Passiamo anche dalla scherma con i mondiali a Hong Kong, dove l'Italia sta facendo ancora una volta la storia con una doppietta nel fioretto femminile. Martina Favaretto è diventata campionessa del mondo battendo in finale la leggenda della scherma italiana Arianna Errigo. E passiamo alla Formula 1 con la McLaren che fa saltare il banco nel Gran Premio di Ungheria. All'Ungaroring ha trionfato Norris al termine di una lunga battaglia con Piastri, che però poi si è ritirato per un problema tecnico sul podio. Insieme a lui Verstappen e Antonelli, la Ferrari mai in lotta per la vittoria. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: A tornare qui.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

È il pomeriggio di lunedì 27 luglio su Radio Latte Miele, ben ritrovati ancora tutti, benvenuti in questo nostro solito classico spazio pomeridiano, tre ore tra le 14 e le 17. E per rimanere sempre aggiornati con la musica italiana ci sono anche tutti i nostri social, ci trovate ovunque, Facebook, Instagram e anche TikTok.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? E se lo chiediamo a Silvia di Torino cosa fa la sera del 6 settembre, lei sa risponderci. Ciao Silvia!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Silvia, buon pomeriggio. Allora Silvia, io sono molto contento, sono anche un po' invidioso, dico la verità, perché oggi i biglietti per andare a vedere David Guetta all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano arrivano fino a Torino e arrivano fino a casa tua. Che bello!
1: Grazie, io vi ringrazio tantissimo perché è un artista che seguo, che mi piace moltissimo, è un artista che mi dà energia, è positiva e quindi sono contenta di aver partecipato a questa opportunità che voi avete dato e sono contenta di andarci assolutamente, vi ringrazio e vi ringrazio per la bella musica che mettete e che mi tenete sempre compagnia, insomma.
0: Grazie a te Silvia, grazie di cuore. Beh, comunque cavoli, David Guetta è il re dei DJ della musica elettronica, quindi sono sicuro che ti divertirai come una pazza.
1: Assolutamente sì, energia a palla. Ci vuole, così mi fate chiudere bene l'estate.
0: Infatti.
1: Diciamo che questa si apre un'estate bella per me. La scorsa non lo è stata, questa volevo che lo fosse e sta partendo bene. E io vi ringrazio perché con questo so che la chiuderò in maniera molto positiva.
0: Eccezionale. Hai già deciso con chi andrai, Silvia?
1: Guarda, io andrò con mia figlia.
0: Bellissimo.
1: Che fa 18 anni a fine agosto. E quindi le regalo questa bella esperienza che credo che gradirà moltissimo.
0: Guarda, sarà felicissima, ma sarà contentissima.
1: Forse non voleva andare con la mamma, ma secondo me ci sarà una bella compagnia di gente che ha voglia di divertirsi.
0: Infatti, vi divertirete veramente tantissimo. Allora Silvia, io ti ringrazio per averci scelto anche oggi come tua radio e ti auguro un buon pomeriggio. Grazie Silvia, un abbraccio grande.
1: Grazie a voi dell'opportunità e buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Ciao, grazie.
1: Con la bella musica che fate.
0: Grazie,
1: ciao, a presto.
0: Ciao.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento su Radio Latte Miele. Anche in questa canzone dei pinguini si fanno dei riferimenti un po' particolari a dei luoghi, no? Si parla di cimiteri abbandonati, sale di cinema, cose di questo genere. Ed è un tema che mi ha sempre molto affascinato. Mi capita molto spesso, quando passo davanti, magari, che ne so, a un casolare abbandonato, un'ex fabbrica, queste cose qua, e dico, chissà cosa c'è dentro. Quanto mi piacerebbe girare un po', vedere cos'è rimasto di quello che c'era una volta. Se riesco a capire cosa ci facevano, perché molto spesso non è neanche così. Insomma, è una roba che mi ha affascinato molto. Ad esempio, io abito a Sesto San Giovanni, no? La ex Stalingrado d'Italia, dove c'erano le acciaierie Falck. C'è tutta una zona della città di Sesto che ancora oggi racchiude molto di quella archeologia industriale che oggi è caduta totalmente in disuso. E mi piacerebbe entrarci e fare un giro, a mio rischio e pericolo, a mio rischio e pericolo. Ecco, questa non è però una mia fissa solitamente, ma è una fissa abbastanza trasversale, capita a molte persone, tant'è che esistono proprio dei quasi un hobby in realtà, no? Si chiama esplorazione urbana, entrare in luoghi abbandonati, fatiscenti, anche magari a volte entrando in divieto, no? Di alcune norme, per fare un giro e far vedere cosa c'è in quei posti. Ci sono tantissimi canali su YouTube, su Instagram, profili che si possono seguire, che di persone che entrano in questi luoghi, a volte molto anche un po' pericolanti, rischiando anche qualcosa, per far vedere al pubblico e a chi li segue che cosa si trova in quei posti lì. Non siamo i primi, non siamo i primi, è un hobby molto antico, ve lo racconto però magari tra poco, dopo aver ascoltato questa canzone che ritorna a anche qui. Siamo sempre in zona fabbriche, volendo, con Tommaso Paradiso e la sua ultima canzone, Agitare Coca-Cola su Latte Miele.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su latte e miele. Si parlava poco fa di luoghi abbandonati che un po' per senso, mancato senso del pericolo e un po' per curiosità ci piacerebbe entrare e visitare, no? Più o meno tutti nella nostra zona abbiamo almeno una fabbrica abbandonata e vuoi non averla lì intorno? Ma certo, sono piena l'Italia, poi come sempre ci si mette sempre un po' di tempo, no? Per recuperare determinati spazi, però comunque nel frattempo lì sono e in tanti cercano di entrare per riuscire a visitarli. Parlavamo di questi canali su YouTube, ad esempio, pieni di video di persone che entrano in luoghi disabitati ed abbandonati per, insomma, far vedere alle persone che cosa c'è dentro, perché la curiosità ovviamente è tantissima. Curiosità che però arriva da tanto tempo fa. Se pensiamo che a metà 800 addirittura il poeta americano Walt Whitman descriveva in alcune delle sue poesie un tunnel abbandonato a Brooklyn. E lui entrava, si faceva i suoi giri e poi scriveva le poesie. Negli anni 20 del Novecento, invece, a Parigi si organizzavano di già i tour nelle chiese disabitate abbandonate. Stiamo parlando veramente di più di 100 anni fa. Poi quella sorta di feticismo per i luoghi abbandonati ci è rimasto, e tant'è che sono tantissimi ancora oggi in giro per il mondo. Però ce n'è uno in Turchia che secondo me meriterebbe una visita, ma ne parliamo più tardi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: E se visitare certi luoghi ci fa viaggiare con la mente e con l'immaginazione, c'è un'altra cosa che possiamo fare, viaggiare con la storia della musica italiana, perché anche la musica ci aiuta ad immaginare tante cose. Torniamo indietro con Edoardo Vianello.

Zucchero e Con le mani su Radio Latte Miele in questo bel pomeriggio di lunedì 27 luglio. Ciao a tutti e ben ritrovati. Si parlava poco fa di luoghi abbandonati da visitare e ci siamo lasciati un po' in sospeso con questo posto in Turchia. Forse l'avrete visto probabilmente, è una cittadina che è costituita solo ed esclusivamente da castelli che sembrano i castelli usciti dai film della Disney. Ve la vi ricordate, forse l'avete visto. Anche quello è un sogno che si realizza.

realizza per gli amanti dell'esplorazione urbana di luoghi abbandonati, perché quel luogo è un luogo abbandonato. Si tratta di un villaggio che era stato progettato per poi diventare veramente una sorta di regno disneyano, con più di 700 villette identiche tra di loro, tutte con le guglie, le torrettine, cose, il fossato no, però comunque l'idea era questa, i coccodrilli in giro e cose del genere. E ogni palazzo veniva venduto a circa $500,000. Poi la crisi della lira turca, tutta una serie di circostanze hanno portato i costruttori di questo luogo ad abbandonarlo, ed è abbandonato in quello stato dal 2019. Però è diventato molto popolare sui social proprio per grazie a filmati di droni, video di esploratori che sono riusciti ad entrare nonostante i vari divieti. E quello forse è il caso più emblematico a livello internazionale, però ce n'è anche uno tutto italiano e sono sicuro che l'avete sentito, ne avete sentito parlare prima o poi, perché è molto famoso anche questo, tant'è che poi ci organizzano i campionati del mondo di nascondino. Ne parliamo tra poco.

0: Paolo Vallesi e la forza della vita su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa di luoghi abbandonati un po' in giro per tutto il mondo, ma ce n'è anche uno strafamoso qua da noi in Italia. Siamo in provincia di Lecco, in una frazione di Olginate si trova Consonno. L'avrete sicuramente sentito parlare, molto famosa, perché è diventata nel corso del tempo anche meta di tantissime persone che amano questo tipo di esplorazione, questo tipo di gite fuori porta, ma soprattutto perché è diventata luogo dove fanno i campionati del mondo di nascondino. Cos'è questa Consonno? Intanto non ha abitanti, ve lo dico subito, non ci abita nessuno. È una frazione di un piccolo paese della provincia di Lecco, dove negli anni 60 il conte Mario Bagno sognava di trasformarla in una sorta di Las Vegas della Brianza, con il casinò, le slot machine, la pagoda, il castello medievale, fontane, tutto messo insieme senza grosso criterio. Andava tutto abbastanza bene, non c'è stato nessun crack finanziario se non il crack della montagna, perché a metà anni 70 una frana ha completamente isolato il paese dal resto del mondo, trasformandolo quindi poi in una città fantasma e disabitata. Nel corso del tempo è rimasta lì per davvero tanti anni, fino a quando un po' di tempo fa la frana non è stata risolta, la strada pulita, ma la città è rimasta fantasma così com'era, tant'è che poi nel corso del tempo è diventata sempre più famosa in zona, ma in tutta Italia, forse dico anche in tutto il mondo, proprio come una sorta di città dei balocchi fantasma, un po' inquietante ma comunque interessante da visitare. Non dico di provateci ad andare, però se vedete qualche video online sono sicuro che vi piacerà. Si chiama Consonno, in provincia di Lecco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
7: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
10: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
11: Latte e miele. Solo.

Una collaborazione che gli ha portato molto fortuna ad entrambi, quella tra Rocco Hunt e Anna Mena su Radio Latte Miele. A proposito di Rocco Hunt, l'estate, lo sappiamo, è fatta per girare, è fatta per la musica dal vivo nelle piazze e nelle arene estive. Rocco Hunt ovviamente non può mica essere da meno, infatti sarà anche lui, ed è in questo periodo in giro in tutta Italia, ma ha scelto una località speciale per la notte più bella di tutta l'estate, quella delle stelle cadenti, il 10 di agosto, San Lorenzo. Ah, che bello! Dove sarà Rocco Hunt? Nell'isola di Lampedusa. Quindi una bella serata di musica dal vivo, con lui, divertimento e tante belle cose, non solo le sue hit più famose come quella che abbiamo appena sentito. Quindi anche Rocco Hunt, protagonista dell'estate 2026.

0: 16:59.
1: Arrancando è arrivata anche Anna Patti. Ciao Anna.
2: Ciao, buon pomeriggio, ciao Doug.
1: Ciao, stai bene?
2: Sì, diciamo di sì, però non mi aspettavo queste temperature così.
1: Così?
2: Mi ero abituata a quelle più carine dei giorni scorsi.
1: Certo, uscivi di mattina,
2: eccolo,
1: adesso esci a metà pomeriggio.
2: È vero,
1: hai guarda ragione. Che c'è una bella differenza.
2: Hai perfettamente ragione. Me ne sono accorta comunque.
1: Lo so che te ne sei accorta, lo so.
2: Va bene, però qui si sta bene.
1: Eh beh certo, c'è l'aria condizionata, c'è l'aria confezionata.
2: Infatti resto per le prossime tre ore.
1: Oh, così esci al calar del sole.
2: Esatto.
1: Quando farà ancora più caldo.
2: Va bene, grazie di avermi detto anche questo, sto sempre meglio.
1: Perché allora, la credenza popolare che a mezzogiorno faccia tanto caldo non è vera.
2: Non è vera.
1: Fa caldo alle 5, ecco. Alle 6, 6 e mezza del pomeriggio più o meno. Però esci alle 8 di stasera.
2: Quindi va bene.
1: Giusto in tempo per l'aperitivo.
2: Esatto.
1: Con cosa ci illumini quest'oggi, Annina?
2: Allora, è un po' di cose anche curiose questo pomeriggio. Parleremo anche più tardi della regina Elisabetta.
1: Sì.
2: Sì, pare che avesse almeno due sosia.
1: Ah,
2: almeno.
1: Bello.
2: Addirittura c'è una leggenda che dice che la regina Elisabetta II fosse morta
1: tempo fa.
2: Tanto tempo fa.
1: Insieme a Paul McCartney.
2: E quella che noi abbiamo conosciuto e amato fosse la sua sosia.
1: Che era molto più buona.
2: Ovviamente questa è una fake news, come si direbbe oggi. Tra l'altro va colpito anche la regina Elisabetta I, questa fake news.
1: Ah.
2: Quindi l'Inghilterra era piena di sosia delle regine. Non so come sia possibile. Però, vabbè,
1: dei cantanti,
2: esatto, cantanti, perché certo, anche certo. Sir Paul McCartney aveva ricevuto questa...
1: Sì,
2: Quindi
1: Elvis, Paul McCartney, la regina Elisabetta sono ancora sulla spiaggia ai Caraibi che prendono il sole.
2: Beh, però bello immaginarli tutti insieme, è anche divertente.
1: Molto bello.
2: Ciao, grazie Dag, a domani
1: grazie.
2: Con te.
1: Noi
2: cominciamo con Giulia e Biagio Antonacci.
3: Canterò

0: fantasia.
1: Giulie, Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Radio Latte e Miele. Ancora buon pomeriggio, ben ritrovati da parte di Anna Patti. Buon pomeriggio anche a Umberto Cappellato che sarà con me in regia nelle prossime ore, insieme fino alle 20, con tante cose in effetti da raccontarvi. Notizie più serie che possono anche essere abbastanza importanti, notizie più leggere con cui passare il pomeriggio insieme. Poi come sempre c'è la nostra musica, quella di Radio Latte e Miele, che ci rinfresca anche in questo estate così calda. Se volete c'è anche il nostro contatto, quello di WhatsApp, io ve lo ricordo, il 335 787 1910.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi, e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
4: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope, qui su Radio Latte e Miele. Per chi ci ha seguito ieri mattina, abbiamo parlato del campionato del mondo di matematica. Prima volta dopo tanti anni che è stato ospitato a Milano, alla Bocconi, 600 partecipanti arrivati da 21 paesi per 2 giorni di sfide, sabato e domenica appunto, si è concluso proprio ieri. Pare che sia stata una bellissima edizione, Milano è stata davvero perfetta, dicono, nell'organizzazione anche alcuni alloggi della Bocconi che erano liberi perché gli studenti sono ovviamente a casa in vacanza, sono stati destinati proprio ad ospitare i ragazzi che hanno partecipato e tra l'altro partecipano per età, quindi si va dalla quarta elementare, dalle scuole elementari fino alle scuole medie, le superiori, l'università e poi c'è un gruppo che partecipa anche di lavoratori, quindi un mix diciamo di adulti al di fuori dalle scuole. Come è andata a finire? Ve lo racconto tra poco. Vi dico chi ha vinto questi campionati che per la prima volta sono stati ospitati in Italia e che tra l'altro hanno avuto veramente grande successo. Ci sono anche degli italiani tra i vincitori, ve lo anticipo. Intanto settembre, 2 settimane.

settembre, due settimane qui su Radio Latte e Miele. Chi sono stati i vincitori di questo campionato del mondo di matematica? La squadra vincitrice è stata la Polonia, che ha fatto l'unplan in quasi tutte le categorie. È stata la vera sorpresa di quest'anno, però l'Italia si è difesa abbastanza bene e nella hot competition ha conquistato il secondo e il terzo gradino del podio, quindi comunque complimenti. Esatto, applausi per tutti in generale, complimenti agli italiani, ma complimenti alla Polonia che insomma ha fatto man bassa di medaglie a discapito sia di Francia che di Svizzera. Insomma, sono andati veramente veramente bene, però sono cresciuti in questi anni i numeri di questa competizione. Anche per quanto riguarda l'Italia, si è passati dai 400 della prima edizione a oltre 40.000 iscritti in quella dell'anno scorso, e non si sono ancora fatti bene tutti i conti, ma sicuramente il numero è questo, anche più alto anche in questa di edizione, che è stata organizzata con accoglienza e con dedizione da campionato, da grande evento davvero. E Milano a quanto pare è stata promossa a pieni voti da tutti i partecipanti a questa edizione, quindi insomma in bocca al lupo per l'anno prossimo, perché già si sta lavorando ovviamente a quelli, ai prossimi campionati del mondo, e complimenti a tutti, soprattutto a chi ha vinto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Spot. L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
3: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
2: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
3: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
2: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
3: Non mancare.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Si viaggia come sempre a quest'ora su Radio Latte e Miele. Che belli i nostri viaggi che ci permettono di saltellare tra le epoche. Tra poco negli anni 60 con Peppino Di Capri, e adesso invece ci sono i Pooh con Noi Due, nel mondo e nell'anima dal 72.

Peppino Di Capri con Saint-Tropez Twist dal 1962. Quest'oggi Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni e proprio a poche settimane dalla sua scomparsa la sua famiglia ha deciso di ricordare Peppino Di Capri con un gesto bellissimo.

0: Che bello riascoltare queste canzoni. E questa sera, proprio in quella casa dove ogni anno al 27 luglio Peppino Di Capri festeggiava insieme alla sua famiglia, insieme a tanti amici, anche tanti ospiti di Monte Castiglione, proprio dove lui ha la casa, casa tra l'altro bellissima, questa sera non ci sarà ovviamente una festa, la casa rimarrà vuota, però a partire dalle 20 di stasera e fino alla mezzanotte la casa, purché vuota, sarà illuminata festa e un impianto audio diffonderà i brani che hanno reso celebre Peppino Di Capri e che intere generazioni conoscono e amano. Ci sarà anche questa, Roberta, un suo grande classico. Roberta, ma anche Champagne, ma anche tutte le altre canzoni, grandi successi di Peppino Di Capri che risuoneranno dalla sua casa, purtroppo questa sera vuota, e che potranno essere ascoltati da tutte le persone che sono lì.
1: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

ragazzi, dal 1994 il nostro viaggio nel tempo ci ha portato a far tappa anche lì all'inizio degli anni 90, proprio per ascoltare questo che è diventato un grande successo. Lo è stato da subito in realtà, ma ormai fa parte della musica italiana. Vasco Rossi con Senza Parole. C'è un interessante studio a proposito di Senza Parole che ci dice che parliamo sempre meno, che perdiamo 338 parole al giorno. Questo perché, tra l'altro, lo studio si ferma al 2019, quindi probabilmente le parole che perdiamo ogni giorno sono molte di più. Allora, lo studio ha fatto questa fotografia prendendo in considerazione diverse persone, 2200 persone di età compresa tra i 10 e 94 anni, principalmente negli Stati Uniti, ma anche Messico, Australia e anche parte dell'Europa, e hanno trovato che parliamo sempre di meno perché usiamo sempre di più le app, quindi abbiamo sostituito le nostre parole con i messaggi, e lo facciamo un po' per tutto, per ordinare il cibo, tutte quelle cose che ogni giorno facevamo parlando, anche con piccolissime conversazioni, anche con gli sconosciuti, adesso sono diventati per noi dei messaggi di testo, e questo, secondo gli esperti, non è una buona cosa, e più tardi vi spiego perché.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Spot Polistena, dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
3: Regalati una serata speciale.
4: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
4: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
4: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

viaggia bene il mio cuor. Se respira il tuo amore in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non.

0: Federico Stragai, il viaggio ci ha riportato agli anni 2000, tondo tondo, per ritrovare questa canzone che era stata davvero un grande successo di Federico Stragai, L'astronauta. E qui Federico aveva scelto bene le parole, anche con molta ironia, per fare una riflessione sull'amore, e addirittura, appunto, dicevo, scegliendo delle parole che non sono consuete per raccontare l'amore. Nel ritornello dice: l'amore è un astronauta, esatto, intendendolo come una cosa che può essere molto grande, molto lontana, ma anche molto vicina, molto pericolosa, ma anche molto bella, no? Ci sono tanti significati dentro questa canzone di Federico Stragà. Ma se ce l'avesse scritta anziché cantarla, questa canzone non avrebbe avuto lo stesso significato, ovviamente. Ed è quello di cui stavamo parlando prima, questo studio che si è fermato al 2019, partito dal 2005 fino al 2019, dicendoci che perdiamo 338 parole al giorno perché scriviamo, ci siamo abituati a scrivere. Qui non demonizziamo i social, che non c'entrano nulla in realtà, però essersi abituati a ordinare il cibo, come dicevo prima, o a fare anche tante piccole cose con il nostro cellulare scrivendo dei messaggi di testo, ci toglie qualcosa. Soprattutto gli esperti dicono ci toglie le emozioni, e certo, perché la voce può comunicare le emozioni, cosa che un testo scritto non fa. La voce, tra l'altro, quando parliamo con qualcuno abbiamo anche il fatto di essere molto più spontanei, invece quando scriviamo possiamo anche cancellare e ripetere. Tutto questo che conseguenze negative ha? Siamo tutti più soli, e allora torniamo a parlarci anche con le persone che incontriamo semplicemente ogni giorno, che sia il barista, il panettiere, qualcuno incontrato sul tram. Questo ci fa molto bene. Latte e miele.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

Siete su Radio Latte e Miele in compagnia di Anna Patti fino alle 20 in questo lunedì 27 di luglio e io vi ricordo che Radio Latte e Miele la trovate anche sui social, su tutti i social, Facebook, Instagram e anche TikTok.

0: 18 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, qui su Radio Latte e Miele, ancora ben ritrovati, buon pomeriggio da parte di Anna Patti, di Umberto Cappellato che è in regia insieme fino alle 20 in questo lunedì pomeriggio. E tra poco, così come avevamo annunciato un po' di tempo fa, quando ci siamo salutati, quando sono arrivata e ci siamo salutati con Doug, vi dicevo che avremmo parlato della regina Elisabetta, Elisabetta II, che è ancora nelle menti di tutti noi, per cui anche nel cuore, sì, di tutti noi, è vero, per ciò che ha rappresentato. Ma tante leggende che riguardano la regina: a quanto pare lei ha avuto due sosia ufficiali, tra l'altro, quindi riconosciuti dalla stessa regina Elisabetta. Sono due storie davvero molto carine, molto particolari, ve le racconto tra poco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Crispin Bon, Crispin Bon, Crispin Bon.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

Blanco con Los Angeles qui su Radio Latte e Miele. Invece noi andiamo virtualmente in Inghilterra per parlare della regina Elisabetta II. Tante leggende, compreso appunto quella che dicevamo prima, per cui lei in realtà è morta secoli fa e colei che noi tutti abbiamo conosciuto era una sua sosia. Questo ovviamente non è vero, però lei delle sosie le ha avute davvero, addirittura due. Allora, diciamo che la prima non era una sosia ma una controfigura che ha lavorato per 30 anni a fianco di Elisabetta II. Si chiamava Ella Schlack ed era stata scelta proprio perché in viso assolutamente non somigliava alla regina, però la corporatura e la statura erano identiche. E allora lei cosa faceva? Sostituiva la regina in tutti i casi in cui la regina non poteva, faceva le prove, diciamo, dei grandi eventi, e lei si trovava lì, quindi avendo, diciamo, lo stesso fisico della regina, si prestava semplicemente a riempire gli spazi che poi sarebbero stati destinati alla sovrana nelle prove generali di qualsiasi cosa, tra l'altro vestita proprio del colore che avrebbe indossato lei, e questo faceva molto comodo anche nell'ottimizzazione dell'effetto televisivo fotografico. Quindi la signora serviva proprio a questo, ma non c'è molto da stupirsi perché pare che ci fosse anche una dipendente della regina incaricata di indossare un paio di giorni le scarpe nuove della regina per ammorbidirle, in modo che lei poi non avesse nessun tipo di problema. Altra sosia, quella sì, possiamo considerarla una sosia, ma ve lo racconto tra pochissimo, anche quella è una storia comunque avvincente. Intanto torniamo in America con Gianna Nannini e Marra.

Buongiorno a Nini e Marrakesh con la loro nuova versione di America, America Inc. Stavamo parlando invece della regina Elisabetta e della sua controfigura prima, ma adesso della sua sosia ufficiale. Ebbene sì, perché Elisabetta II aveva una sosia ufficiale, si chiamava Jeanette Charles, era nata nel 1927, quindi solo un anno dopo la nascita della regina, e a quanto pare iniziò a somigliare ad Elisabetta II già da ragazza. Già all'età di 11 anni avevano notato questa impressionante somiglianza con colei che era ancora una principessa. Jeanette voleva fare l'attrice, però purtroppo non si era potuta permettere la retta della scuola d'arte drammatica e a un certo punto però volle sfruttare questa somiglianza con la regina. In realtà accadde tutto per caso, perché a lei venne in mente di farsi fare un ritratto e per puro caso, per errore, invece di esserle recapitato a casa, fu esposto alla Royal Academy di Londra, pensando che fosse proprio un ritratto della regina. Da lì lei venne scelta proprio come sosia ufficiale, ovviamente con l'approvazione della stessa casa reale, e iniziò a ricevere offerte per impersonarla nelle pubblicità, nei film, quindi poi studiò il modo di muoversi della regina, anche la voce, e qualche governo straniero la ingaggiava persino per sostituire la regina durante i preparativi per le visite di Stato, anche lì con la stessa funzione che aveva avuto invece la signora di cui parlavamo prima. E poi fu invitata anche a corte, quindi a palazzo, e ebbe l'opportunità di stare con la vera regina Elisabetta II. Tutte storie bellissime e davvero affascinanti di questi incontri anche speciali di queste donne con la regina Elisabetta II.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.begliemonellitropea.it.
5: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
6: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
5: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
6: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
5: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
6: Non mancare!
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Torna come sempre a quest'ora il momento di viaggiare nel tempo grazie alla nostra musica. Tra poco nel 1986 con Antonello Venditti e adesso nel 72 per riascoltare Mia Martini con Piccolo Uomo.

viaggio che ci ha portato nel 1986 con Antonello Venditti, i suoi ricordi, le sue sensazioni del passato da ragazzo, quello che aveva vissuto a scuola proprio nel liceo Giulio Cesare di Roma, che Antonello Venditti ci ha raccontato in quella canzone che è diventata un grande successo. Ma il viaggio continua, ci porta nel 95 per riascoltare Giorgia con la sua Strano il mio destino. Strano.

0: Giorgia con Strano il mio destino, questo Radio Latte Miele. Strano il destino delle brasiliane, delle giocatrici di nazionale brasiliana femminile di volley, di pallavolo, che ancora una volta insomma devono arrestarsi davanti all'avversaria, in questo caso la Turchia, e ottengono la quinta medaglia d'argento dal 2019. E sì, però in realtà la partita tra Turchia e Brasile è stata molto molto equilibrata, perlomeno nei primissimi parziali, laddove sembrava davvero che insomma una piccola cosa, magari un errore, qualcosa di molto molto piccolo, potesse poi cambiare le sorti della partita. Invece a un certo punto è diventato evidente che la Turchia fosse più forte rispetto al Brasile, la partita finisce 3-1 e dunque Daniele Santarelli, che è l'allenatore di questa squadra, vince la medaglia d'oro alla Volleyball Nations League, che mancava tra l'altro dal 2023, dopo che appunto la Turchia ha ceduto praticamente lo scettro all'Italia. Ma rivedremo tutte le squadre agli europei di pallavolo femminile in programma dal 21 di agosto al 6 settembre, con le semifinali e le finali in programma a Istanbul. E quindi in bocca al lupo a tutti, noi ovviamente seguiremo le nostre ragazze nel loro percorso e ve lo racconteremo soprattutto su Latte Miele.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
3: Nelle prossime ore ci attende cielo sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non escludiamo locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

Francesco Renga a chiudere il nostro viaggio riportandoci al 2003 con Meravigliosa alla Luna. Restiamo sempre in tema di Nations League perché si avvia alla fase finale anche il campionato di Nations League di pallavolo maschile e ci sono ovviamente i nostri ragazzi, la nostra nazionale maschile che sarà impegnata giovedì 30 luglio alle ore 9 italiane contro gli Stati Uniti, squadra che tra l'altro noi abbiamo già affrontato nella prima fase e che abbiamo anche battuto, ma questo non vuol dire niente perché ogni partita fa storia a sé. Partita fondamentale, l'altro quarto di finale sarà quello invece tra i padroni di casa della Cina e il Giappone. Ovviamente le due vincenti tra queste due partite poi si sfideranno tra di loro in semifinale. In bocca al lupo ai nostri ragazzi e ragazze di De Giorgi, noi come sempre guarderemo le partite, poi vi racconteremo ovviamente, avremo magari anche modo di sentire Marco Caronna e commentare quello che succederà insieme a lui.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Brescia è il suo ultimo singolo che si intitola Ad addio qui su Radio Latte e Miele. Ancora buonasera, a quest'ora si può già dire, mi sa, buonasera, sì, ci sta. Io mi confondo sempre con i saluti, il buon pomeriggio, mi sembra sempre un po' troppo presto a quest'ora per dire buonasera, poi in estate c'è ancora luce, sembra una cosa strana, però si può dire, quindi è sera. Buonasera a tutti voi, anche a chi si fosse messo all'ascolto di Radio Latte e Miele proprio in questo momento, a tutti coloro che sono alla guida verso la meta della serata, o che magari sono appena usciti dal lavoro e stanno per tornare a casa, o che vanno al lavoro, perché no, c'è gente che va al lavoro anche adesso, o magari quelli che stanno partendo per le vacanze, hanno pensato che questo fosse l'orario giusto per partire, la partenza intelligente. C'è il nostro contatto, se volete, se vi va di chiacchierare con noi, il 335-787-1910, in regia c'è sempre Umberto Cappellato, insieme fino alle 20, e tra poco parliamo di una direttiva dell'Unione Europea molto interessante, che riguarda la riparazione degli elettrodomestici e dei dispositivi elettronici difettosi. Rimanete lì, ne parliamo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i 90 dollari al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: vasca.
1: Benge Fede con Alex Britti e viva la vasca, questo Radio Latte e Miele. Allora parliamo di questa direttiva dell'Unione Europea che obbliga i produttori a riparare gli elettrodomestici fuori dal periodo di garanzia. Quindi un bene rotto o difettoso ma tecnicamente riparabile può essere riparato anche fuori dal periodo di garanzia. Questa è una grande novità che vuole contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata, cioè una volta scaduta la garanzia, dopo poco di solito gli elettrodomestici cominciano a dare dei problemi. E quello che facevamo cos'era? Spesso in realtà eravamo costretti a comprarne uno nuovo perché il costo per la riparazione era davvero eccessivo rispetto invece all'acquisto di un elettrodomestico nuovo. Attraverso invece questa direttiva tutto dovrebbe andare all'opposto, cioè il produttore dovrebbe offrirci la riparazione per l'elettrodomestico rotto ad un prezzo ragionevole ed entro un periodo anche di tempo congruo, ovviamente qualora la riparazione sia davvero possibile. In quel caso ci offrono magari anche un prodotto ricondizionato. In questa direttiva però c'è un altro aspetto interessante che riguarda anche i prodotti in garanzia, ma magari ve lo dico tra poco, ve lo spiego tra poco e vi spiego quale può essere oltretutto l'importanza per ognuno di noi, oltre a quelli che vi ho già detto, di questa direttiva dell'Unione Europea. Intanto però ascoltiamo Tommaso Paradiso a Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, stiamo parlando di questa direttiva dell'Unione Europea che permette di riparare gli elettrodomestici rotti anche al di fuori dal periodo di garanzia, ma vi dicevo che c'è anche una novità che riguarda il periodo della garanzia, cioè nel caso in cui il prodotto risulti difettoso ma è ancora in garanzia, il consumatore potrà scegliere se sostituirlo o ripararlo. Nel caso in cui scelga la riparazione però la garanzia si allunga di un altro anno. Ovviamente tutti questi sono tutti degli incentivi per evitare di comprare sempre elettrodomestici nuovi, perché c'è un altro aspetto a cui noi non abbiamo pensato ma che è molto importante, che è quello dello smaltimento dei prodotti riparabili. Ogni anno genera 35 milioni di tonnellate di rifiuti in Europa, con dei costi sociali ed ambientali che sono enormi, e quindi queste nuove norme non solo riducono la produzione dei rifiuti ma ovviamente contrastano l'odioso fenomeno di cui parlavamo prima, proprio dell'obsolescenza programmata, che spinge i fabbricanti a realizzare dei prodotti che durino meno nel tempo. Con questa nuova direttiva invece avverrà esattamente l'opposto.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valencia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
6: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
5: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
6: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
5: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
6: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione. La conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto che sblocca i nuovi fondi INAIL per l'edilizia sanitaria, destinando alla Calabria oltre 1 miliardo di euro. Lo rende noto il presidente della Regione, Roberto Chiuto, evidenziando che si tratta della quota più alta assegnata a livello nazionale. Le risorse finanzieranno i nuovi ospedali di Catanzaro, Crotone e Cosenza, oltre alla Cittadella della Salute. Secondo Chiuto, il risultato consentirà di accelerare l'apertura dei cantieri. L'obiettivo è modernizzare la rete ospedaliera e migliorare i servizi sanitari regionali. Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato a Paola un complesso balneare realizzato su un'area demaniale di circa 1.800 metri quadrati. Secondo gli accertamenti, la struttura sarebbe stata utilizzata per attività balneari e ricreative senza un valido titolo concessorio. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Paola. 3 ultras della Regina sono indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per un'ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della precedente dirigenza della Regina Calcio. La Digos ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale informazione di garanzia. Il questore ha disposto a loro carico un DASPO fuori contesto di 5 anni con obbligo di comparizione. La misura è stata convalidata dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno denunciato a Sellia Marina, nel Catanzarese, un giovane di 27 anni per guida in stato di ebbrezza. Dopo diverse segnalazioni arrivate al 112, l'automobilista percorreva la statale 106 con manovre ritenute particolarmente pericolose. Fermato dall'aliquota radiomobile, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. L'auto è stata affidata ad un conoscente sobrio. la polizia ha arrestato a Crotone un uomo trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina e denaro contante. Ha tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma è stato rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dal questore, sono state identificate 471 persone e verificati 211 veicoli. Il poeta reggino Luciano Tribisonda ha vinto il premio letterario Città di Livorno con la poesia Torna in Grecia, premiata per la qualità stilistica e la forza espressiva. L'eurodeputata calabrese Giusi Princi ha espresso soddisfazione definendo il riconoscimento una conferma della vivacità culturale della Calabria. Princi ha ribadito il valore della cultura come strumento di crescita e dialogo. Ed è tutto, a più tardi.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
10: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
11: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Sergio Caputo, il viaggio ci ha portato nel 1983 con lo swing di Sergio Caputo in un sabato italiano, quello della Milano da bere degli anni 80. Un po' ci raccontava questo in realtà in questa canzone, questo e non solo in questa canzone Sergio Caputo, ma il viaggio va avanti, ci porta negli anni 90, cambiamo completamente atmosfere e qui sono più cinematografiche, c'è un giallo da risolvere, quello di Ligabue in Bambolina e Barracuda.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

Già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: e Barracuda Ligabue che tornerà live in contesti un po' più piccini rispetto ai grandi luoghi in cui abbiamo sempre visto e immaginato anche Ligabue. Riparte a settembre appunto dai palazzetti, il 12 settembre sarà a Jesolo, Palazzo del Turismo, il 25 settembre sarà a Padova, alla Chioene Arena, l'1 di settembre a Livorno, al Modigliani Forum. Sono tantissime davvero le date, il 3 di ottobre invece a Pesaro e poi il 6 di ottobre a Firenze, il 24 di ottobre arriva anche a Milano, all'Unipol di Milano. Quindi insomma è una grande occasione per vedere Luciano Ligabue, soprattutto se non l'avete mai visto dal vivo. Fiondatevi sui biglietti perché, come diciamo sempre, spariscono molto molto in fretta.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

Tiro Mancino con Piccoli Miracoli, così abbiamo concluso l'ultimo viaggio di questo pomeriggio in mia compagnia. Una notizia che è arrivata da poco, da pochissimo, riguarda i carburanti, sconto di 17 centesimi solo sul gasolio fino al 6 di agosto. Questa è stata la decisione del governo, lo ha detto proprio il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo di questa operazione si aggira intorno ai 125 milioni di euro. Non sono state invece toccate le accise sui tabacchi. Una prossima riunione, sempre per discutere del prezzo dei carburanti, ci sarà poi il 4 di agosto.

Siete su Radio Latte e Miele e noi siamo quasi alla fine delle tre ore che abbiamo passato insieme in questo pomeriggio, in questo lunedì 27 di luglio, e io vi ricordo e soprattutto lo ricordo a tutte le persone che sono in auto in questo momento, stanno guidando, che trovate Radio Latte e Miele in FM, ma la trovate anche sul DAB.

0: 19:58.
1: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele, ma solo ed unicamente per i saluti e i ringraziamenti. Grazie di essere stati in nostra compagnia questo pomeriggio. Io torno domani dalle 17 alle 20. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui perché ne vale la pena. Adesso c'è l'oroscopo di domani di Paolo Fox, quindi ce l'abbiamo in super anteprima noi qui su Radio Latte e Miele. E poi subito dopo iniziano i viaggi di Rewind. Buona serata a tutti voi e a domani.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Ariete, giornata in cui serve mantenere fiducia. Ultimamente ci sono stati dei contrasti, attorno al 13 luglio una situazione di lieve disagio. In realtà Giove e Saturno promettono soluzioni, però bisogna evitare ansie e pensieri negativi, soprattutto attacchi diretti. Quando ti senti un po' giù di corda, rischi di prendertela con tutti. Il Toro ha un periodo favorevole per l'amore e per le relazioni. Sul lavoro, con Giove dissonante, restano questioni economiche o accordi da sistemare, ma ciò che nasce ora può avere basi positive per il futuro. I Gemelli devono stare attenti alle tensioni sentimentali, almeno fino agli inizi di agosto, perché se ci sono state delle distanze, delle incomprensioni, bisogna tentare un recupero. Agosto quindi porta maggiore serenità nei rapporti, una buona notizia anche per i cuori solitari. Il lavoro è sempre favorito per progetti personali e attività autonome. Cancro, giornata da vivere con calma, qualche pensiero, calo di energia può rallentarti, forse anche una preoccupazione. Saturno dissonante parla di cambiamenti di progetti, programmi. C'è chi ha sventato un pericolo in primavera. È tempo di portare avanti nuove missioni. Leone, costruisci progetti a lungo termine e senza fretta. Questo è un cielo molto importante anche per i sentimenti. Buone opportunità. Agosto sarà il mese ideale per i cuori solitari, ma anche per chi vuole ufficializzare una storia. Vergine, gli affetti diventano una fonte importante di forza. Lo so che tu pensi spesso al lavoro, ai soldi, è giusto che sia così, però le risposte lavorative possono richiedere ancora pazienza, mentre tu adesso hai bisogno di avere accanto persone fidate che ti aiutino a mantenere fiducia e stabilità. Bilancia, maggiore visibilità, apprezzamento. Ho spiegato più volte del grande cambiamento che c'è stato a luglio. Giove, la dissonante, è tornato favorevole. Ecco perché chi ha in mente un grande progetto, chi sta lavorando dall'anno scorso a qualcosa di bello, potrà ottenere conferme. Un po' di stanchezza fisica rallenta la giornata, ma il recupero è dietro l'angolo. Scorpione, possibili tensioni legate a soldi, pagamenti, accordi non rispettati. Serve affrontare le questioni con ordine, se necessario chiedere aiuto ad un commercialista, un avvocato. Parlo di casi eccezionali, molti semplicemente devono ritrovare un accordo e avere più fiducia nel futuro. Il Sagittario ha buon umore e ottimismo e questo aiuta ad andare avanti. È vero, in amore non tutto è andato come previsto, e forse gli impegni sono stati maggiori, c'è una persona che ti stanca, ma dal 6 agosto andrà molto meglio. Sul lavoro arrivano segnali positivi per studenti e nuovi progetti. Capricorno, giornata produttiva e concreta, la capacità di organizzarsi è il tuo punto di forza, anche se bisogna evitare di riflettere troppo prima di agire. Venere favorisce i sentimenti, anche i nuovi rapporti, che spesso il Capricorno vive con diffidenza, invece adesso bisognerebbe favorire. Acquario, qualche tensione emerge sul lavoro, soldi, contratti. La pazienza aiuta a risolvere le difficoltà, ma bisogna tenere sempre sotto controllo il portafogli. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, dopo luglio arriva un periodo più favorevole, soprattutto per i sentimenti, le tensioni recenti possono essere chiarite e il prossimo weekend offre occasioni migliori per ritrovare armonia. Cancro, Scorpione e Leone, segni con cui puoi avere a che fare in questo periodo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte e Miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e Miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1978.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
5: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele. 1988.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Latte e miele, Rewind.
7: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
8: 1974.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800-496-496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: 20 e 58.
1: Latte miele, Rewind, Rewind,
0: Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1971.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
4: 1982.

0: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
1: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Joppolo, Vibo Valentia.
0: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
1: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
0: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
1: Non mancare!
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: La conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto che sblocca i nuovi fondi INAIL per l'edilizia sanitaria, destinando alla Calabria oltre 1 miliardo di euro. Lo rende noto il presidente della Regione, Roberto Chiuto, evidenziando che si tratta della quota più alta assegnata a livello nazionale. Le risorse finanzieranno i nuovi ospedali di Catanzaro, Crotone e Cosenza, oltre alla Cittadella della Salute. Secondo Chiuto, il risultato consentirà di accelerare l'apertura dei cantieri. L'obiettivo è modernizzare la rete ospedaliera e migliorare i servizi sanitari regionali. Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato a Paola un complesso balneare realizzato su un'area demaniale di circa 1.800 metri quadrati. Secondo gli accertamenti, la struttura sarebbe stata utilizzata per attività balneari e ricreative senza un valido titolo concessorio. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Paola. 3 ultras della Regina sono indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per un'ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della precedente dirigenza della Regina Calcio. La Digos ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale informazione di garanzia. Il questore ha disposto al loro carico un DASPO fuori contesto di 5 anni, con obbligo di comparizione. La misura è stata convalidata dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno denunciato a Sellia Marina, nel Catanzarese, un giovane di 27 anni per guida in stato di ebbrezza, dopo diverse segnalazioni arrivate al 112. L'automobilista percorreva la statale 106 con manovre ritenute particolarmente pericolose. Fermato dall'aliquota radiomobile, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. L'auto è stata affidata ad un conoscente sobrio. La polizia ha arrestato a Crotone un uomo trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina e denaro contante. Ha tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma è stato rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dal questore, sono state identificate 471 persone e verificati 211 veicoli. Il poeta reggino Luciano Tribisonda ha vinto il premio letterario Città di Livorno con la poesia Torna in Grecia, premiata per la qualità stilistica e la forza espressiva. L'eurodeputata calabrese Giusy Princi ha espresso soddisfazione definendo il riconoscimento una conferma della vivacità culturale della Calabria. Princi ha ribadito il valore della cultura come strumento di crescita e dialogo. Ed è tutto, a più tardi.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
10: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che cambia.

Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1988.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: 23 e 1. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Ariete, giornata in cui serve mantenere fiducia. Ultimamente ci sono stati dei contrasti, attorno al 13 luglio una situazione di lieve disagio. In realtà Giove e Saturno promettono soluzioni, però bisogna evitare ansie e pensieri negativi e soprattutto attacchi diretti. Quando ti senti un po' giù di corda rischi di prendertela con tutti. Il Toro ha un periodo favorevole per l'amore e per le relazioni. Sul lavoro con Giove dissonante restano questioni economiche o accordi da sistemare, ma ciò che nasce ora può avere basi positive per il futuro. I Gemelli devono stare attenti alle tensioni sentimentali, almeno fino agli inizi di agosto, perché se ci sono state delle distanze, delle incomprensioni, bisogna tentare un recupero. Agosto quindi porta maggiore serenità nei rapporti, una buona notizia anche per i cuori solitari. Il lavoro è sempre favorito per progetti personali e attività autonome. Cancro, giornata da vivere con calma, qualche pensiero, calo di energia può rallentarti, forse anche una preoccupazione. Saturno dissonante parla di cambiamenti di progetti, programmi. C'è chi ha sventato un pericolo in primavera. È tempo di portare avanti nuove missioni. Leone, costruisci progetti a lungo termine e senza fretta. Questo è un cielo molto importante anche per i sentimenti. Buone opportunità. Agosto sarà il mese ideale per i cuori solitari, ma anche per chi vuole ufficializzare una storia. Vergine, gli affetti diventano una fonte importante di forza. Lo so che tu pensi spesso al lavoro, ai soldi, è giusto che sia così, però le risposte lavorative possono richiedere ancora pazienza, mentre tu adesso hai bisogno di avere accanto persone fidate che ti aiutino a mantenere fiducia e stabilità. Bilancia, maggiore visibilità, apprezzamento. Ho spiegato più volte del grande cambiamento che c'è stato a luglio. Giove la dissonante è tornato favorevole. Ecco perché chi ha in mente un grande progetto, chi sta lavorando dall'anno scorso a qualcosa di bello, potrà ottenere conferme. Un po' di stanchezza fisica rallenta la giornata, ma il recupero è dietro l'angolo. Scorpione, possibili tensioni legate a soldi, pagamenti, accordi non rispettati. Serve affrontare le questioni con ordine, se necessario chiedere aiuto ad un commercialista, un avvocato. Parlo di casi eccezionali, molti semplicemente devono ritrovare un accordo e avere più fiducia nel futuro. Il Sagittario ha buon umore e ottimismo e questo aiuta ad andare avanti. È vero, in amore non tutto è andato come previsto, e forse gli impegni sono stati maggiori, c'è una persona che ti stanca, ma dal 6 agosto andrà molto meglio. Sul lavoro arrivano segnali positivi per studenti e nuovi progetti. Capricorno, giornata produttiva e concreta, la capacità di organizzarsi è il tuo punto di forza. Anche se bisogna evitare di riflettere troppo prima di agire. Venere favorisce i sentimenti, anche i nuovi rapporti, che spesso il Capricorno vive con diffidenza, invece adesso bisognerebbe favorire. Acquario, qualche tensione emerge sul lavoro, soldi, contratti. La pazienza aiuta a risolvere le difficoltà, ma bisogna tenere sempre sotto controllo il portafogli. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, dopo luglio arriva un periodo più favorevole, soprattutto per i sentimenti, le tensioni recenti possono essere chiarite e il prossimo weekend offre occasioni migliori per ritrovare armonia. Cancro, Scorpione, Leone, segni con cui puoi avere a che fare in questo periodo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2020.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

0: più.
1: Una in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: levado sul, levado sul, levado sul, levado sul.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Sta delirando, e sento padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure a rumirica da paura. Ma si entra!

procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.